0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte.
2: Emozione Notte.
1: Emozione Notte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. Ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

Ogni weekend Radio Meano si trasforma nella discoteca più famosa di tutti i tempi, lo Studio 54. 54. Un'ora con i più grandi successi disco and dance 70-80 suonati nella mitica discoteca di New York City. New York City. Studio 54. Ogni sabato alle 21 e domenica alle 11 su Radio Meano. Music selected by Paolo Giusti.

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto delle radio che non può mancare mai, magari inframmistato da un brano. E allora, buon martedì a tutti quanti voi per quest'altro martedì insieme a noi di Disabili International Radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104.9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, Andrea al dialogo nel buio, perché andateci tutti quanti, Andrea è proprio con noi oggi in via del Vivaio 7. Ciao Andrea, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: E allora Andrea non è da solo, ma c'ha degli amici che insieme a lui hanno viaggiato. Vuoi dirci i nomi dei tuoi amici?
4: Ciao a tutti, sono Chiara.
0: Sì.
5: Ciao, sono Aurora.
0: Sì.
6: Alessio.
0: Sì.
7: E Angela.
0: E Angela, perfetto. Allora, la prima domanda che facciamo ad Andrea, che è valida poi per tutti: qual è stato il momento più affascinante del dialogo nel buio?
3: Penso anche perché è quello più difficile, forse entrare nel traffico, uscire di casa, andare nel traffico,
0: sì,
3: sentire tutti i rumori e cercare di capire da che parte provengono, cosa possono essere, che tipo di problematiche possono creare.
0: Bene, sentiamo un'altra voce che ci dice sempre il nome ogni volta perché i radioascoltatori lo devono sentire. Andrea.
4: Okay. Sì, vai. Sono Chiara.
0: Chiara,
4: e il primo impatto devo dire che è stato particolare, quindi
0: il passaggio dalla luce al buio?
4: Sì, particolare. Subito dopo, sì, un iniziale momento di assestamento, e sì, è stato bello quando ci ha detto inizia a guardare, no?
0: Sì,
4: a
0: sì, toccare. Allora, hai detto una parola giusta, perché noi guardiamo con le mani. Cioè, io se ti saluto, noi non ti dico ci sentiamo domani, anche se non ti vedo, ci vediamo domani.
4: È giusto,
0: perfetto.
4: E quindi è stato bello, per esempio, toccate intorno, abbiamo capito che c'erano delle piante, quindi capire che quindi c'erano anche dei tronchi, cose del genere. È stato particolare perché anche assolutamente inaspettato.
0: Che
4: per esempio,
0: piante hai riconosciuto tu?
4: E abbiamo una siepe, ho detto il nome, adesso l'ho già scordato, forse Tuia.
6: Sì,
4: una roba del genere, lo ricordo. È un tronco di un albero che era c'era il bambù, c'era il canneto.
0: Sì,
4: particolare.
0: Poi c'era l'alloro, c'era.
4: L'alloro, sì, più avanti abbiamo beccato, sì, vero?
0: Sì. Il rosmarino non era rosmarino, dice Andrea.
4: Non siamo troppo pratici, non siamo stati bravissimi.
0: Dobbiamo fare i corsi di botanica qui.
4: No, esatto.
0: Bene, sentiamo un'altra voce.
4: Passo il microfono.
0: A chi?
8: Sono Aurora. Allora, a me è piaciuto molto riconoscere le cose senza appunto avere la vista, quindi usando tutti gli altri sensi. Riconoscere anche i suoni, sì, di dove mi trovavo. E sono rimasta stupita di come pian piano, inizialmente ero un po' titubante,
0: così, insomma è andato tutto bene
8: nel fare dei passi, e poi ho acquistato sicurezza man mano e mi muovevo più
0: egregiamente,
8: velocemente.
0: Esatto. Diamo il microfono adesso a
9: Alessio. Io mi
0: sono
9: reso conto di quanto la vista offuschi, diciamo, tutti gli altri sensi.
0: Sì.
9: Quindi, per esempio, quando ho bevuto la Coca-Cola, mi sono reso conto
0: che non sapeva di Coca-Cola.
9: No, sapeva molto di più di Coca-Cola del normale.
0: Ecco,
9: il fatto, perché mi sono concentrato molto più del gusto, senza avere gli occhi che mi oscurassero gli altri sensi.
0: Ma sai che questa osservazione me la fanno in tanti, quindi sarà vero.
9: È un'osservazione banale.
0: Io purtroppo non la posso provare, perché comunque per me è sempre uguale.
9: Questo
0: bene.
9: Bene.
0: Sentiamo qualcun altro ancora? Chi è rimasto? La signora
10: Angela? Io sono Angela.
0: Sì.
10: E niente, io sono entrata abbastanza spaventata all'inizio,
0: sì,
10: perché francamente non sono abituata al buio,
0: sì,
10: e anche a casa accendo tutte le luci possibili e immaginabili.
0: Quindi anche di notte dormi con l'umicino.
10: Diciamo che io mi sono concentrata, i rumori li ho sentiti poco, forse perché mi sono concentrata molto
0: nel toccare,
10: su dove mettevo i piedi, toccare le cose,
0: certo.
10: E questa cosa qui diciamo che ho capito alla fine,
0: sì,
10: quando fatti gli altri invece dicevano che c'era appunto la gente che è nel mercato. Io queste cose qua non le ho notate, non ci ho fatto caso.
0: Ecco.
10: Chiaramente forse magari facendola, tornandoci magari tra qualche tempo magari potrò vivere in maniera diversa.
0: Approfondirai,
10: sì,
0: delle cose,
10: sì,
0: che
10: bravissimo,
0: non hai visto prima.
10: Forse ci vuole un'altra seconda occasione.
0: Noi siamo qui quasi tutto l'anno, a parte agosto, mi pare, fino al 2 agosto ci siamo sicuri.
10: Ok.
0: Bene, allora,
10: grazie.
0: Dunque, mi pare che abbiamo terminato quasi tutti, o c'è qualcuno ancora che non ha detto?
10: No, a posto.
0: E allora, però, non so, avete qualche domanda da fare sulla disabilità visiva? L'avete fatta alla guida vostra, che si chiama?
11: Barbara.
0: Allora, avete qualcosa di aggiunto da chiedere? Oppure
10: io francamente, quando mi ha detto che
9: che
10: appunto aveva questa disabilità, ma non avevo percepito proprio fino alla fine, pensavo proprio una persona come una di noi.
0: Ma secondo voi i non vedenti che sport fanno?
10: Io quasi l'ammiravo, cioè nel senso,
0: certo, che sport fanno i non vedenti? Ad esempio, secondo voi fanno il calcio i non vedenti? Sì, solo che hanno un elmetto di protezione, perché se due non vedenti si scontrano si fanno male, sono botte da orbi praticamente.
10: Ma la palla è rumorosa, giusto?
0: Sì, c'è un sonaglino,
10: vero?
0: Sì.
10: Ah, ecco.
0: Secondo voi fanno tennis?
6: Fanno tennis in
10: anche Italia. Anche sì,
6: questa è la palla da
10: sentono
6: tennis. E il campo è 12 metri anziché 20, largo 6. E la palla bisogna prenderla entro il terzo rimbalzo e si gioca con la racchetta di beach volley.
10: Ma nelle Paralimpiadi mi sembra che ci sono tutti questi sport, giusto?
6: Non tutti, non tutti. Ce ne sono alcuni, per non venire, ci sono vari, però non tutti. Comunque la maggior parte degli sport ci sono. Il basket c'è in carrozzelle, ma per non vedenti non c'è il basket. Il tennis sì, c'è lo showdown che è uno sport diverso per i non vedenti, fatto solo per i non vedenti. Poi vabbè, c'è anche il gioco degli scacchi
9: con la scacchiera magnetica, magari.
6: Anche magnetica, in questo caso io ci ho messo le lettere perché me ne scordo sempre. E comunque sono iscritto all'Accademia di Milano, sapete, in via De Amicis 17, anche loro ci rilasciano spesso delle interviste, soprattutto c'è una bambina di 9 anni che mi batte sempre quindi ahimè anche lei devo intervistare. Bene ragazzi, è stato un piacere avervi qua. Noi contiamo da 3, 2, 1 e poi diciamo viva De Alonso e ringraziamo la guida che gentilmente vi ha accompagnato. Allora,
9: grazie.
6: 3, 2, 1.
9: Viva dialogo nel buio.
6: E grazie a
8: Barbara.
2: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
6: Amici di Disabili International Radio e di Radio RVD, buongiorno. Ancora una volta dal dialogo nel buio abbiamo una professoressa che mi piace molto perché insegna italiano, storia e geografia. E quindi le mie materie preferite una volta erano la storia, poi voi sapete che la mattina quando intervistiamo i cantanti a tutti quanti facciamo le domande delle forche caudine, facciamo delle domande di storia, soprattutto tante volte chiediamo come si chiama, se Romolo si chiama Remolo eccetera, oppure se Re Arsilvia ha allattato Romolo eccetera. Però oggi la nostra professoressa ci presenta la sua classe. Intanto professoressa Ilaria, la classe di dove?
12: Di Ospitaletto.
6: Più vicino al microfono però.
12: Di Ospitaletto,
6: provincia di Brescia.
12: Brescia, sì.
6: Ecco qua, allora ci presenti i ragazzi uno a uno.
12: Allora, ciao a tutti, sono Ilaria, sono la insegnante dei ragazzi di terza B e qui con me ci sono Matteo, Andrea, Selenia, Alessia, Esmeralda e Giorgio.
6: E allora, facciamo anche la domanda, la faccia lei visto che è la professoressa.
12: Una domanda?
6: Sì.
12: Allora, l'emozione prevalente dopo questa esperienza che sentite adesso, in questo momento?
6: Bene, il vostro nome ogni volta.
13: Alessia.
6: Sì.
13: Secondo me questa esperienza è stata molto bella ed emozionante e mi è piaciuta tanto.
6: Avanti un altro.
14: Allora, io sono Esmeralda e provo... come posso dire? Quando si mette...
6: Ti sei emozionata?
14: Empatia, sì, proprio molto empatia.
6: Sì.
14: E mi è piaciuto molto.
6: Bene.
15: Io sono Selenia, sì. E mi ha suscitato molto stupore, soprattutto nel vedere come vivono le persone che non vedo, cioè proprio mi ha fatto impressione.
6: Avanti ancora.
16: Io sono Matteo e a me questa esperienza ha molto scioccato, perché magari... Io alla fine nella stanza tutta buia cercavo un raggio di luce, ma cioè non lo trovavo, quindi alla fine dovevo affidarmi completamente ai sensi. Ecco. E magari anche quando gli altri mi guidavano, all'inizio non è che mi fidavo, ma poi ho capito che era l'unico modo per uscire alla fine.
6: Bene, ancora?
17: Io sono Giorgio, questa esperienza mi è molto piaciuta e mi ha anche emozionato.
6: Ti ha emozionato, perfetto.
18: Andrea, questa esperienza mi è piaciuta molto e la farei sicuramente un'altra volta.
6: Bene, mi pare che abbiamo terminato, sì. C'è, è rimasto qualcuno? Allora, vi ricordo che però oltre esistono altre esperienze sempre al buio, c'è il teatro, c'è anche il piano bar al buio il sabato sera, dove anch'io ogni tanto mi esibisco tanto per fare quattro note, e se volete potete farmi delle domande sulla disabilità, visto che l'avete fatta già alla guida, però se avete ancora qualche curiosità di tutti i generi non vi preoccupate, anche se vi può sembrare inverosimile, io vi rispondo a qualsiasi vostra domanda.
13: Allora, una domanda.
6: Il nome?
13: Alessia.
6: Alessia, dimmi.
13: Come fa a muoversi a Milano?
6: A Milano è diciamo che Milano è una delle città più mobili d'Italia, perché c'ha molte metro ed è abbastanza predisposta, però diciamo che ci muoviamo nei posti che conosciamo. Per esempio, io da qui arrivare a casa riesco, perché ormai lo faccio spesso, ogni settimana, ogni 10 giorni, però nei punti dove è difficile ci affidiamo agli altri, quindi ci facciamo accompagnare da altre persone.
13: Ok.
6: Qualche altra domanda?
18: Per lei c'è...
6: Nome?
18: Matteo.
6: Matteo, dimmi. Matteo.
18: Per lei c'è una città migliore rispetto a Milano per le persone che non vedenti?
6: Ma io dico che Milano è una delle migliori, poi c'è anche Bologna, però devo dire che in questi ultimi anni i milanesi si sono un po' lasciati andare verso noi disabili, ci danno una mano più gli stranieri che i nostri cittadini di Milano.
18: Grazie.
6: Ancora domande? La professoressa?
12: Professoressa, no, volevo capire come si sente quando va in giro per strada, come viene accolto dalle persone, sono state disponibili, allora, a volte se ha bisogno di una mano.
6: Allora, io,
12: grazie.
6: Dunque, io mi sento intanto sicuro di essere osservato, perché il disabile viene sempre osservato, anzi oggi non ho un giubbotto particolare, ma in genere ho un giubbotto dove è proprio scritto se vuoi chiedimi perché non vedo, perché in genere so che la curiosità di chi ci vede è quella di sapere perché non ci vediamo. E per esempio, se io viaggio con qualche amico mio, non viene chiesto a me ma viene chiesto al mio amico, e questo ci dà molto fastidio, visto che ci sono con cui io non vedo perché ho avuto un glaucoma congenito a 6 mesi, poi deterioratosi a 10 anni con la perdita totale della vista, e con la situazione che io vedo quello che penso, cioè mentre voi potreste pensare che io vedo buio, vedo nero adesso che siete davanti a me, io invece per esempio vedo la professoressa Ilaria che è vestita di rosa, però magari la signora mi dirà guarda che non è rosa, sono viola, e a quel punto cambio l'immagine. Ancora, se avete una domanda abbiamo ancora il tempo.
13: Non abbiamo più domande.
6: Non avete domande? Allora a questo punto ci salutiamo contando da 3 a 1, 3, 2, 1, insieme diciamo 3, 2, 1, viva dialogo nel buio. 3, 2, 1,
19: viva dialogo nel buio.
6: E vi ringrazio, alle prossime.
19: Grazie mille.
13: Grazie mille. Grazie.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, ormai sappiamo che vi piace questa trasmissione perché abbiamo le esperienze di tanti ragazzi che ci parlano del dialogo nel buio. E abbiamo qui Alice. Alice, buongiorno, come va?
2: Bene, bene.
1: Bene, chi hai portato oggi con te al dialogo nel buio? Con chi hai viaggiato nel dialogo nel buio? Dacci i loro nomi.
2: Allora, oppure... Lucrezia.
1: Sì.
2: Ciao.
1: Ciao, Lucrezia.
3: Giulia.
4: Sofia.
5: Laura.
6: Stefano.
7: Natalie.
1: E basta, Natalie. Allora, dunque, Alice, partiamo con te. Il momento più bello del dialogo nel buio qual è stato? È il momento un po' più critico.
2: È la città, mi sì. È piaciuta molto.
1: Sì.
2: E forse quello in cui ho sentito un pochino più difficoltà è stato all'inizio, sì. nel parco.
1: Quindi dove c'erano anche i sassolini a terra.
2: Sì.
1: Ecco. Secondo te gli uccelli erano veri?
2: No.
1: Non erano veri, vabbè. Però le piante sì.
2: Sì, no, le piante sì.
1: Hai sentito anche il profumo del caffè per caso nei barattoli? No, non ti è stato fatto sentire. Bene, allora.
2: Ah, sì.
1: Sì, l'hai sentito.
2: Sì.
1: Perfetto, passiamo il microfono a
4: Lucrezia.
1: Lucrezia, invece per te com'è andata la passeggiata? Qual è stato un ambiente dove ti sei trovata a guardare le cose? Per esempio, nella casettina hai visto i monumenti, hai visto l'Italia, hai visto delle cose da toccare?
4: Sì.
1: Hai trovato anche una chitarra per caso?
4: No, la chitarra no.
1: Non la chitarra, mi sa che non c'è più. Ah, noto questa chitarra. È da tempo che faccio questa domanda, ma nessuno te lo sta la chitarra. Però una tastiera del computer sì, forse.
4: No,
1: nemmeno una tastiera. No, quella c'era l'altro giorno. Vabbè, devo andare a farmi un giro anch'io, mi sa. Bene, e invece al bar ti sei divertita?
4: Sì, provato... al bar mi sono divertita.
1: Che hai bevuto di bello?
4: La Coca-Cola.
1: Allora, passiamo il microfono a
5: Laura.
1: Laura, per te invece com'è andato questo viaggio? Il momento
5: bene. È stato informativo.
1: Un po' di apprensione, un po' di angoscia, no? Niente.
5: Sì, un po'.
1: Quando sei passata magari dalla luce al buio oppure quando...
5: Sì, anche quello. Ecco. Però quando ero sul ponte ho avuto difficoltà.
1: E invece quando sei uscita, che poi hai visto me giustamente, quando dici, ah, finalmente siamo tornati a rivedere le stelle... È stato bello oppure sono ma quasi rimango un'altra mezz'oretta?
5: No, è stato bello.
1: È stato bello, perfetto. Andiamo con la voce di
4: Sofia.
1: Sofia, per te com'è andata la
4: tutto bene, tutto bene.
1: Allora, il momento più critico
4: è la città.
1: La città, perché noi non vedenti, come te in quel caso, siamo continuamente bersagliati da rumori, macchine, motorini ed altro. Secondo te, Sofia, il muro per i non vedenti è importante?
4: Sì, sì, per capire la direzione in cui... cioè, sì.
1: Diciamo che è un modo di orientamento naturale, però purtroppo sai che molti vandali, molte persone incivili sui muri che fanno lasciano i monopattini, le motociclette, le biciclette, che poi oltretutto tante volte ci sbattono proprio vicino allo sterno. Bene, e invece il momento ricreativo è stato bello quello del bar?
4: Sì, molto.
1: Che hai bevuto?
4: Acqua.
1: Ah, no, acqua. Liscia come l'acqua.
4: Sì.
1: Passiamo il microfono a
2: Giulia.
1: Giulia, dici tu invece com'è andata la...
2: No, molto bello, però forse il momento
1: più critico
2: è stato la città.
1: Anche
2: perché c'erano tanti rumori, non riuscivo bene a distinguere le cose.
1: È il momento più simpatico il bar anche per te? Dove ti sei riposato?
2: Forse quando dovevamo riconoscere i quadri.
1: Ah, i quadri, bello, sì. Hai riconosciuto che c'era anche il Duomo?
2: No, non l'ho riconosciuto io, però una mia compagna, Lucrezia.
1: Ah, ce l'ha fatta. Perfetto, è rimasto qualcuno ancora?
2: Sì.
1: Sentiamo allora chi è rimasto. Microfono a?
6: Stefano.
1: Stefano, allora per te com'è andato il...
6: Bene.
1: Bene. Tu ti sei trovato così improvvisamente un po' sorpreso dall'andare dalla luce al buio oppure insomma, cioè, no, tanto non mi succede niente?
6: Mi piace camminare al buio.
1: Ah, quindi tu a casa non c'hai la lucetta della notte?
6: Sì, ce l'ho.
1: Ah, ce l'hai, però non ci sono più, piace camminare al buio. E poi invece nell'arco delle varie stanze dove ti sei trovato?
6: Il ponte.
1: Ah, il ponte, quello tibetano che si muove un
6: sì.
1: po', ti ha dato una sensazione piacevole oppure un po'
6: no,
1: di
6: mi è piaciuto, più? Mi è piaciuto.
1: Mi è piaciuto, perfetto. E invece nella città?
6: La città era molto confusionaria.
1: Bene, al bar?
6: Ho ordinato l'acqua.
1: anche tu acqua, insomma. Stefano, vabbè, abbiamo finito, mi pare, non c'è più nessuno, mi pare è rimasto qualcuno ancora che non ha... Allora, vediamo se vengono. Chi è rimasto che non ci ha dato l'esperienza del dialogo nel buio in questa mattinata?
3: Natalie,
1: ecco, Natalie. Dici pure, Natalie, com'è andata per te l'esperienza?
3: È stata un'esperienza emozionante, ma allo stesso tempo strana.
1: Strana perché non te l'immaginavi così, forse?
3: No, strana perché è stata la prima volta a fare appunto un percorso al buio.
1: E allora devi tornare ancora qualche altra volta, magari con le tue amiche e i tuoi amici, anche di sera, perché abbiamo le cene al buio, abbiamo anche l'aperitivo al buio con la musica, quando potete anche cantare e divertirvi anche con le canzoni. Quindi tornerai magari, sicuramente, no?
3: Sicuramente.
1: Poi tra i pianisti ci sono anch'io tra i pianisti ogni tanto. Non ti dico le date adesso perché non so quando verrai, però ci sono anch'io ogni tanto che strimpello anch'io al buio. Bene, sì. Beh, è rimasto ancora? È rimasto. Ah, abbiamo finito. Allora, ragazzi, a parte ciò che abbiamo detto, avete fatto delle domande alla vostra guida e avete ancora qualche domanda da fare a me sulle cose che fanno i non vedenti, le cose che non fanno, le cose che danno fastidio ai non vedenti?
2: No.
1: Per esempio, sapete che a noi non vedenti dà fastidio se siamo con un'altra persona, se all'altra persona chiedono perché non ci vede?
2: Ah, no, non lo sapevamo.
1: E questo sì, perché giustamente pensiamo in quel momento, ma insomma, oltre ad essere non vedente, non sono una persona che diversa, quindi praticamente tante volte quando sono con una persona e lo chiedono all'altro, dice, ma chiedilo a lui perché io non lo so neanche io tanto bene, quindi preferiamo il contatto diretto, a noi ci piace essere interrogati sulle nostre problematiche, proprio perché chiunque di voi potrebbe averle, soprattutto dopo i 50 anni che si inizia ad avere il diabete e altre cose che iniziano a dare problemi alla vista. L'occhio è una cosa importante e bisogna curarlo molto bene. Ragazzi, io vi ringrazio di essere stati con noi e naturalmente tornate a trovarci e contiamo da 3, 2, 1 insieme e poi diciamo viva dialogo nel buio. Allora 3, 2, 1...

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD, di Disabili International Radio, anche oggi siamo qui al Dialogo nel Buio con quattro amici, non al bar, sono stati anche al bar, ma che ci racconteranno l'esperienza del Dialogo nel Buio in via del Vivaio 7. Iniziamo con i loro nomi, presentiamoci intanto. Il primo che viene?
2: Sono Dennis.
1: Dennis, poi?
3: Sono Giulia.
1: Giulia.
4: Piacere, sono Valerio.
1: Valerio.
5: Ciao, sono Giosuè.
1: Giosuè. Allora, Giosuè, tu pensa che io mi chiamo Giuseppe, volevo chiamarmi Giosuè perché Giuseppe sono troppi nella...
5: Io dovevo chiamarmi Giuseppe e alla fine sono stato chiamato Giosuè.
1: Hai visto, tu hai avuto sta fortuna, io invece no, perché Giuseppe siamo tanti, invece Giosuè, perché mio nonno effettivamente si chiamava così, però invece mi hanno chiamato Giuseppe.
5: E il mio nonno si chiamava Giuseppe e mi sono chiamato alla fine Giosuè.
1: Hai visto che casino è successo, potevamo essere il contrario dell'altro. Allora Giosuè, visto che abbiamo questa comparanza al contrario, come è andata la tua esperienza? Quali sono stati i momenti più critici o i momenti più belli?
5: È stata comunque una esperienza molto interessante. La parte più critica sicuramente è stata all'inizio, quando si è passati da comunque avere la possibilità di vedere la luce a essere completamente al buio e aver perso immediatamente questo senso.
1: Sì.
5: Però poi verso la fine, man mano, notavo che...
1: ci si abituava.
5: Sì, esatto.
1: Ecco, quindi tutto funzionava così alla normalità praticamente. E passiamo il microfono adesso a... chi viene?
4: Valerio.
1: Valerio, allora, Valerio, dici Valerio.
4: Ah, anche a me è piaciuta molto l'esperienza, è stata proprio bella. Illuminante, mi viene da dire, perché appunto c'è stata la possibilità comunque di sperimentare altri sensi.
1: Sì.
4: e quindi appunto anche di capire che la vista, anche se noi la consideriamo super importante sempre, alla fine invece può essere messa un attimo da parte, quindi si può dare spazio ad altri sensi,
1: diciamo,
4: ecco.
1: Per forza,
4: sì, esatto, sì in questo contesto sì. E quindi è stato bello proprio una possibilità di scoprirsi e anche in una situazione diversa, ecco.
1: Bene, sentiamo adesso invece
6: Giulia,
1: dici Giulia.
6: Allora, inizialmente la paura del buio, di non vedere, quindi di non sapere cosa è intorno, le cose,
1: sì,
6: di andare a sbattere.
1: Poi dopo
6: ho capito che mi potevo fidare, potevo usare altri sensi oltre la vista, quindi era importante anche il tatto, il gusto, l'olfatto. E quindi poi
1: è andato tutto,
6: sono
1: bene.
6: Andata meglio e ho capito molte,
1: quindi,
6: cose.
1: Quindi anche tu questa volta come me ti sei fidata ciecamente.
6: Esatto.
1: Perfetto. E al bar cosa hai bevuto?
6: Io ho bevuto l'acqua.
1: L'acqua, no, sull'acqua no. Alcuni che bevono la Coca-Cola mi dicono che quando la bevono al buio ha un sapore diverso, quindi non lo so perché. Va bene, ragazzi, avete ancora delle domande da fare sulle disabilità visive, curiosità sui non vedenti, su me, qualche domanda anche personale? Io non ho problemi, perché comunque come giornalista non ho, scrivo, quindi addirittura sul mio giubbotto c'è scritto perché non vedo, chiedetemelo, oppure andate sul mio sito, quindi figuratevi, insomma, se non posso parlare di me. Avete qualche domanda?
4: Anche su due piedi, nulla
1: piedi, no.
4: Di che?
1: Su quattro piedi nemmeno. Bene, allora vi do io l'incipit. I non vedenti, secondo voi che sport praticano?
4: Secondo me possono...
1: Giocare, sì. Possono giocare a carte?
4: Sì, se sono modificate, diciamo, con... però...
5: Tutti quelli in cui non è necessario solo la vista, penso.
1: Sì, allora, il gioco delle carte...
5: Tipo il tiro a piattello.
1: Il tiro a piattello pure si può fare.
5: Qualche modifica?
1: Sì, le modifiche sì, ci devono essere per forza, con dei punti sonori. Il gioco delle carte c'è, se il tempo vuole ve le faccio vedere dopo magari. C'è il gioco degli scacchi, che è a portata di mano.
4: Sì, forse gli scacchi è quello più...
1: La scacchiera. Non trovo la regina in giro, però vedete come la differenza. Io che sono un super asino con le lettere e le coordinate, perché si dice A1, B1,
4: certo.
1: Io ce l'ho scritto in braille, così non mi... Nonostante questo sbaglio sempre. Le caselle alte sono quelle nere, quelle basse sono quelle bianche, e se vedete qui ci sono dei forellini, perché il pezzo viene con un peduncolo, per non, quando c'è il tatto, non cade. I neri sono normali, i neri sono con un chiodino sulla testa, mentre i bianchi sono normali, quindi per riconoscere il bianco dal nero. Poi le regole sono tutte quante uguali. Io sono iscritto all'Accademia di Scacchi di Milano, ogni tanto vado a perdere lì. L'altra volta ho perso una ragazzina di 9 anni, figuriamoci. E sì, perché sono ragazzi che nascono, giocano tantissimo, e quindi,
4: certo.
1: Anzi, poi l'ho pure intervistato, gli ho detto: come hai fatto a battermi? Sì, io sono brava, io ci credo. Quindi abbiamo anche il tennis, per esempio, con una palla da tennis. Il campo è 12 metri, largo 6, e la rete al centro naturalmente, solo che noi possiamo giocare con una racchetta da quella che si gioca con al mare, quella
4: tipo da paddle, diciamo.
1: Sì, quelle racchettine, mo mi sfuggio che l'età avanza, mentre praticamente il non vedente la può prendere al terzo rimbalzo. Se la prende al secondo non succede niente, però dopo il terzo rimbalzo il gioco non è più valido per lui.
4: Okay.
1: Beach volley, ecco, mi è arrivata una cosa del beach volley. Comunque, gli sport, c'è anche il calcio, in quel caso i non vedenti devono essere 5 nella squadra, i portieri devono essere vedenti, e fare rumore per, anche sui pali ci devono essere le persone che fanno sentire che c'è il palo, insomma, nel senso, dove così il non vedente cerca di andare avanti, scartare. L'unica cosa è che il non vedente deve avere un elmetto, tipo un casco, perché se sbattono tra di loro due non vedenti sono veramente botte da orbi in questo caso. Bene ragazzi, è stata una bella chiacchierata, noi contiamo fino a 3 e dopo diciamo viva dialogo nel buio. 3, 2, 1.
4: Viva dialogo nel buio.

0: Disabili International Radio presenta
1: martedì 13, buongiorno. Mamma mia ragazzi,
0: il gallo di Simone.
1: Superstiziosi, unitevi.
0: Forma sì. Con Simone Papini.
2: Oh. Simone dice che è molto semplice e lui queste cose le sa. Batti in aria le mani.
1: Partiamo dal presupposto che non sono superstizioso, sono un po' meticoloso, però superstizioso no. Amici radioascoltatori, parleremo appunto della superstizione, scopriremo che non esiste, andremo a scoprire che giornata mondiale è oggi, parleremo dell'amore, l'amore per il partner, l'amore per gli esseri umani, l'amore per gli animali. Come amate il vostro animale domestico? Avete un animale domestico? Come amate l'animale domestico? Lo vestite, lo spogliate, lo coccolate, lo portate a spasso anche il gatto con il guinzaglio? Umanizzate il vostro essere umano e il vostro animale? Oppure no? Cioè fatemelo sapere. Buongiorno di cuore a tutti, dai tranquilli non porta male, oggi è martedì 13 ottobre, portate chi vi pare, rimanete con noi.

Oggi è martedì 13 ottobre 2026. Quanti di voi sono rimasti a letto perché hanno paura? Perché martedì 13 porta bene, porta male. Martedì 13 è una giornata internazionale ufficiale delle Nazioni Unite, amici miei, e si celebra la giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disturbi a livello comportamentale. Indica nel calendario dell'ONU. Quando si parla bene o porta male, però parliamo di questo martedì 13, buongiorno da Monteleone d'Orvieto, non significa affatto che porti male, però. Cioè, la superstizione del 13 è una credenza popolare, non un fatto. Anzi, il 13 ottobre pensate che cade di martedì e quindi se stai pensando che non ti vuoi alzare dal letto, tranquillo perché la superstizione non esiste. C'è anche un dettaglio curioso, perché la ricorrenza del 13 ottobre parla proprio di prevenzione, appunto, della preparazione, della capacità di affrontare i rischi, quindi simboleggia più che mai una giornata che appunto invita alla prudenza, alla protezione e alla vita stessa che va a caratterizzare. Quindi non siete superstiziosi né 13 né 17, ma chi se ne? Buongiorno a tutti, tempo zero, everyday, due moschettieri, martedì 13, oggi è San Comagno, tanti auguri a te che porti questo nome. Oggi nel 1844 l'istituto, il meridiano di Greenwich, oggi si iniziano a prendere delle coordinate, viene individuato quindi il meridiano fondamentale per sincronizzare gli orologi di tutto il mondo in base ovviamente al tempo universale. Con questa opera inizia la costruzione della Casa Bianca oggi nel 1792. Oggi nel 1925 Margaret Thatcher nasce, Marco Travaglio nel 1964, Dario Ballantini nel 1964, per quanto concerne mi viene in mente Striscia la Notizia, ecco, tanto per dire, speriamo che torni almeno per arrivare ai 40 anni. Antonio Di Natale nasce nel 1977, Elisa Bianchini 1987, l'Italia del Volley oggi del 2002. Parliamo anche di letteratura, prima di andare a parlare non solo di superstizione, ma di scuola, anche di NASA. Il Quaderno di Maria, un romanzo della famosa scrittrice cilena Isabella Allende, appunto istituito il Quaderno di Maria. La protagonista vive una storia non soltanto di vita, d'amore, ma anche di passione. Giuseppe, buongiorno anche a te. Partiamo col primo pezzo musicale di oggi.

domestici, cani, gatti, considerarli come parte della famiglia è assolutamente giusto e fondato, a patto che, secondo l'articolo, questo legame si fondi sul rispetto reciproco della comprensione e della vera natura dell'animale. Fateci sapere quindi che rapporto avete voi con il vostro animale domestico, cane, gatto, anche il criceto. Molti stanno già scrivendo il maialino nano. Sapete che c'era una mia amica che aveva il maialino nano? Ma in realtà, appunto, secondo l'articolo, il supporto emotivo è fondamentale, assolutamente sì, perché la relazione, come un post, offre un rifugio sicuro dei ritmi frenetici, delle pressioni quotidiane e anche a livello sociale. La presenza quindi dei cani, dei gatti, le fusa appunto del gattino a livello personale rilasciano appunto le endorfine e la ossitocina, riducendo l'ansia e migliorando l'umore dell'essere umano. Di base gli animali hanno un'accettazione profonda e rispetto per il proprio padrone. Questo soddisfa un profondo bisogno psicologico di sentirsi accettati per ciò che si è, rafforzando quindi l'autostima e il nostro senso di sicurezza. Secondo l'articolo, accudire un essere vivente sviluppa l'empatia, la compassione, la capacità di sintonizzarsi sui bisogni dell'altro e quindi bilanciare il rilascio emotivo e quindi rilasciare le nostre emozioni. Però a volte il rapporto che fa rischia di diventare problematico e il benessere psicologico quindi vacilla quando si scivola nella cosiddetta umanizzazione distorta dell'animale. Il problema non è l'intesa dell'affetto, ma il modo in cui, secondo l'articolo, lo si esprime. Trattare ad esempio un cane o un gatto esattamente come se fosse un essere umano significa spesso ignorare le sue specifiche etologie. Un cane ha bisogno di esplorare, annusare e correre all'aperto. Un gatto ha necessità di arrampicarsi, cacciare per gioco e avere spazi verticali. Quanti di voi, magari ascoltatori dell'emittente, o avete magari delle conoscenze di persone che vestono i propri animali, custodirli, costringerli a contesti sociali inadeguati, inadatti e non rispettano i loro tempi di riposo, generando quindi stress e frustrazione nell'animale stesso. Uno degli errori più comuni, secondo l'articolo, è attribuire intenzioni umane a relazioni e a reazioni istintive dell'animale. Un cane che distrugge un oggetto in assenza del proprio padrone non sta facendo un dispetto o non è una vendetta, così come un gatto che sporca fuori dalla littiera non sta

Il rischio quindi di sostituire a livello affettivo l'essere umano veramente dilaga. Sebbene scegliere un animale al posto della genitorialità, diciamo, ecco, sia una tendenza sociale ormai consolidata, ecco, il nostro vivere però è diverso. Non dovrebbe diventare quindi uno strumento per isolarsi dal mondo o evitare del tutto le relazioni, quelle interumane e complesse. Amare profondamente il proprio animale e considerarlo parte integrante della famiglia fa bene alla salute, quindi anche a livello mentale, e arricchisce la vita quotidiana. La chiave di un amore sano sta nell'equilibrio, dare tutto l'affetto possibile, ricordarsi però di amarli per quelli che sono, rispondendo quindi e rispettando la loro vera natura e i loro veri bisogni. Quindi noi ce la facciamo a rispettare gli animali, amici radioascoltatori? Andiamo a leggere alcuni messaggi che stanno comparendo nella pagina ufficiale della nostra emittente. C'è Luna che scrive: sì, lo ammetto senza problemi, la mia cagnolina Luna per me è una cosa veramente importante, è come una figlia che non ho avuto, parlo, le racconto le mie giornate, festeggio il suo compleanno e quando sto male sembra quasi che appunto lei lo capisca. So perfettamente che un cane, ma nella mia vita occupa un posto che appunto va ben oltre quello semplice di un cane. Amarlo non significa umanizzarlo. Ciao, sono Edoardo, io adoro il mio cane, ma non lo tratto come una persona. E ad esempio i nostri gesti, lui vive comunque nella sua vita e non dorme a letto con me, anche perché non lo trovo assolutamente igienico. Al mio gatto ormai è il mio coinquilino, il mio confidente, il mio partner, diciamo anche il padrone di casa. Ecco, gli parlo, dice Franco, come se potesse rispondermi. Poi c'è Emanuela che scrive: secondo me oggi esageriamo un po' in tutto, va da sé, ad esempio i cani, i gatti portati a passeggio, il gatto portato a passeggio con il guinzaglio, trattati come bambini e nutrirli come se avessero appunto le nostre stesse esigenze. Vuole bene un animale, significa altro. Mi trovate perfettamente d'accordo. Il mio cane dorme sul mio letto, viaggia con noi e quando siamo al tavola è praticamente uno di famiglia, però non dimentichiamo mai che è un cane. Non credo che le due cose siano incompatibili. Ciao Emanuela. Dipende, perché c'è ad esempio Patrizia che scrive: io lo faccio comunque mangiare con noi a tavola, la ciotola la metto sul tavolo. Questo è un po' quello che emerge tra i vari ascoltatori. Quando ho attraversato un periodo brutto, il mio cane mi è stato vicino ogni giorno. Non so se comprendete davvero quello che stessi vivendo, ma sentivo la sua presenza. Per questo faccio fatica a chiamarlo semplicemente animale domestico. Ecco, forse siamo noi ad avere bisogno di loro? Ciao Patrizia, è probabile perché lei dice, la nostra ascoltatrice, il problema non è mai amare un cane, un animale, ma dimenticare chi sono davvero. Possiamo quindi coccolarli, portarli in vacanza con noi, considerarli parte della famiglia, ma dobbiamo rispettare il loro bisogno e la loro natura. In fondo, il vero amore forse è proprio questo, non volerli trasformare in esseri umani che non sono.

0: Siete innamorati? Avete un partner? Avete attraversato l'inferno e insieme a lui o a lei siete usciti indenni o semplicemente non ce l'avete fatta? Il vostro rapporto, se mai fosse possibile, è uno di quei rapporti che considerate perfetti e che comunque non vi dà grattacapi. Non c'è amore se non è litigarello, diceva qualcuno. E come dice però l'articolo, avere costantemente bisogno di confermi in amore è un'esperienza molto comune, ma anche spesso che nasconde un profondo bisogno interiore, ecco, un bisogno interiore spesso nascosto, profondo disagio interno, dell'ansia, delle relazioni difficili da gestire. Allora, dal punto di vista psicologico, non si tratta semplicemente di un capriccio o di un eccesso di romanticità, quanto piuttosto del campanello d'allarme di dinamiche, ecco, dinamiche più profonde e complesse. Spesso, infatti, chi carica continue rassicurazioni fatica a percepirsi come un meritevole dell'amore, di un amore in modo incondizionato. Si vive con la sgradevole sensazione di non essere abbastanza, di dover comunque continuare a dimostrare il proprio valore per evitare appunto di essere scelti o, peggio ancora, tollerati. La conferma quindi del partner diventa così una stampella vera e propria, una cruccia, ecco, esterna, per calmare un vuoto esistenziale e però diventa anche interiore. Dietro alla richiesta di esistenziale, appunto, di frasi dolci, provare amore, segnali terapeutici diventano anche tangibili. Di presenze c'è quasi sempre però il terrore viscerale, secondo l'articolo, di essere lasciati e dimenticati. Ogni piccola distanza emotiva, un messaggio, piuttosto che una telefonata che arriva in ritardo e un tono di voce diverso del solito, vengono interpretati non come normali o comunque un campanello d'allarme. È come se l'oscillazione della giornata, come la conosciamo noi, diventi una minaccia imminente di stabilità del legame. Questo è quello che può accadere appunto nei rapporti o magari nelle attenzioni che sembrano venire a mancare nei confronti di chi li riceve. Da dove proviene allora tutto questo? Secondo l'articolo, il modo in cui amiamo e ci relazioniamo è fortemente influenzato dalle nostre esperienze passate, sia nelle relazioni sentimentali precedenti che nella storia affettiva infantile. Le relazioni quindi segnate da tradimenti, inaffidabilità a livello emotivo, ma anche il rifiuto piuttosto che un'iniziale mancanza di validazione da parte della figura del riferimento, possono lasciare quindi, secondo l'articolo, un terreno fertile per delle paure molto spesso infondate. La persona impara che la sicurezza affettiva è precaria e che l'amore può svanire da un momento all'altro, sviluppando un monitoraggio continuo del partner per prevenire il dolore. La ricerca spasmodica di conferme crea spesso una trappola relazionale. Nel breve termine, secondo l'articolo, riceve rassicurazioni del partner, placa l'ansia e offre appunto un sollievo emotivo immediato. Tuttavia, nel lungo termine, rinforza il problema, cioè il cervello si abitua a dipendere da quella forma esistenziale per trovare pace senza imparare però a tollerare l'incertezza o al suo autoregolamento emotivo. Quindi di conseguenza il bisogno di conferme aumenta sempre di più, rischiando a quel punto alla lunga di stancare chi? Il partner e sovraccaricare di grosse responsabilità che magari in quel momento non riesce, essendo un essere umano, a godere o a quindi a regalare emotività costante. Quindi come iniziare a trasformare questo schema? Tra poco ne parliamo. Amor che nullo amato, amar perdona.
1: Il gallo di Simone.
0: Perdona le
1: Il
0: mie
1: gallo di
0: insicurezze, sì,
1: Simone.
0: il gallo di
1: Il
0: Simone, sì.
1: ritmo prende forma con Simone Papini.
0: Grazie amici radioascoltatori per i vostri messaggi, anche in questo martedì 13 che non porta né bene né male, portiamo noi, portiamo la nostra voglia di vivere, continuando ad ascoltare il morning show più ascoltato d'Italia, il morning show di Giuseppe Cesena, ecco, e i suoi friends. Giuseppe Cesena e via, eccoci. Sacco di musica, un sacco di intrattenimento con i nostri grandi collaboratori. Amici, ci sentiamo giovedì, dopodomani. Ciao!
2: Sono Paolo Quace da Napoli e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disabili International Radio con Giuseppe Cesena.

0: mentre che guarda avanti. Questo è Promo, novità discografiche della settimana.
1: Ma ben ritrovati, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ben collegati su Danto Radio quest'oggi, sabato 10 ottobre 2026. Nuovo appuntamento con Promo, novità discografiche della settimana. Potrete ascoltare la puntata su Indie Life Radio alle ore 20 quest'oggi, mentre su Disabili International Radio potete ascoltare la puntata il martedì dalle 5 in poi del mattino. Saluto tutti coloro che mi ascoltano, Antonello e regia, e tutti quelli che esprimono ogni volta le loro preferenze e, perché no, anche il disco Promo, che poi andrà in rotazione qui su Danto Radio. È semplice, lo fanno attraverso il numero magico al 333-9648-645. Per interagire con me, appunto, potete farlo in questo modo, ricordandovi che per ascoltare Danto Radio lo potete fare nei seguenti modi: scaricate l'applicazione attraverso il vostro smartphone Android iOS oppure attraverso Alexa, chiedete Alexa via Danto Radio. Vi ricordiamo che abbiamo anche i nostri social, Facebook e Instagram, cercate Danto Radio Sardegna, il nostro sito dantoradio.it. E allora iniziamo subito a raccontarvi le preferenze di Promo, precisamente quelle del 3 ottobre 2026. Le prime preferenze di quest'oggi sono quelle di Donatella. Al primo posto mette Lorenzo Salvetti, Oggetti Smarriti, che lo propone anche come disco Promo. Al secondo posto Rob Delia, Un mondo nuovo. Al terzo posto Judy Menicardi, Parco Immagine. Al quarto posto Pierce, Sul filo. Al quinto posto Giacomo Lariccia, Come dal marmo. Invece le preferenze di Iole sono: al primo posto In parità mette Giacomo Lariccia, Come dal marmo, che lo propone anche come disco Promo. Lorenzo Salvetti, Aria. Sinna Motel, Pirana. Al secondo posto invece Rob Delia, Un mondo nuovo. Judy Minicardi, Il parco immagine. Quest'oggi Danto Radio ha deciso di riproporre l'artista Michele Montani. Isole, che ascolterete la settimana che arriverà alle ore 8, 14 e 20. Buon ascolto.
0: Il consiglio della settimana su Danto Radio. Questo è il disco Promo.

Iniziamo il nostro viaggio musicale. Emozioniamoci con le novità discografiche della settimana. Siete pronti? E allora lasciatevi andare, emozionatevi. E ogni brano esprime una propria tematica, una propria emozione, una propria profondità. Lasciamoci accarezzare dalla propria bellezza, che regala tutto questo. Ogni settimana le novità discografiche sono una più bella delle altre. Noi cerchiamo sempre di fare il nostro meglio. Il primo artista di quest'oggi è Germano Parisi. Il brano si intitola Noi. È un brano che mette al centro il valore del noi in un'epoca dominata dall'individualismo. La canzone racconta la forza dei legami autentici e l'importanza della condivisione. Le tematiche che vengono affrontate in questo brano è l'amore, amicizia e unione, appartenenza.

0: Paolo Sabbadini, Play. Una canzone energica che invita ad affrontare la vita con coraggio, premendo simbolicamente il tasto Play per ripartire, vivere nuove esperienze. Qui le tematiche che vengono affrontate è rinascita, cambiamento, entusiasmo, libertà.
1: Sono Paolo Quace da Napoli e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disabili International Radio con Giuseppe Cesena.

Rossella, Straordinario. È un brano che celebra la capacità di trovare la bellezza nelle piccole cose della quotidianità. È un invito a guardare oltre la routine per scoprire ciò che rende unica ogni giornata. Facciamo in modo che ogni giornata possa esprimere la propria unicità, la propria bellezza, la propria essenza e che possa rimanere impressa nella nostra persona. Le tematiche che vengono affrontate in questo brano è gratitudine, speranza, positività, crescita personale.

Gabri 233 è un titolo enigmatico che richiama un ricordo, un momento preciso. La canzone esplora il valore simbolico dei numeri, dei ricordi che restano impressi nella memoria. Qui le tematiche che vengono affrontate in memoria, nostalgia, identità, emozione.

0: Vi ricordo che siete all'ascolto con Promo, novità discografiche della settimana. Quest'oggi sabato 10 ottobre 2026. Potete ascoltare questa puntata su Indie Life Radio alle ore 20 quest'oggi, mentre il martedì su Giuseppe Cesena di Disabili International Radio dalle 5 in poi del mattino. Naturalmente li saluto entrambi, sia Cesare Intravaglia e tutto lo staff di Indie Life Radio e tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, e lo stesso vale per Giuseppe Cesena e tutto e le radio che si collegano e tutti i suoi ascoltatori ascoltatrici. Per interagire con me potete farlo nei seguenti modi: al 333-9648-645 potete esprimere le vostre preferenze, perché no, anche il disco promo, che poi a volte lo sceglie anche Danto Radio, ma avete anche voi la facoltà di farlo, quindi scrivetemi e potrete ascoltare su Danto Radio il disco promo che andrà poi in rotazione qui. Proseguiamo il nostro viaggio musicale, continuiamo a emozionarci, perché la musica fa questo, ci trasmette emozioni e bellezza, e proseguiamo e parliamo di Dresda. Il brano si intitola Il mio amico, è una dedica all'amicizia sincera, quella che resiste al tempo, alle difficoltà. È un brano che parla di presenza, sostegno e fiducia reciproca. Qui le tematiche che vengono affrontate è amicizia, lealtà, vicinanza e affetto.
1: Sono Paco Loquace da Napoli e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disabili International Radio con Giuseppe Cesena.

Ora vi parliamo di Chiara Passò, I Believe in Love. È una dichiarazione di fiducia nell'amore come forza capace di superare paure, incertezze. È una canzone dal messaggio positivo, universale. Qui le tematiche che vengono affrontate è l'amore, speranza e fiducia, sentimenti.

Ora vi parliamo di Neoelettrico, il cielo. Attraverso l'immagine del cielo, il brano racconta sogni, desideri, la ricerca e i nuovi orizzonti. Una riflessione sul bisogno umano di guardare oltre i propri limiti. Qui le tematiche che vengono affrontate: la libertà, l'aspirazione e la spiritualità futuro.

0: Ora vi parliamo di Amenola, Semo a mare. È un brano dalle sonorità mediterranee che richiama il legame profondo con il mare, le radici, le tradizioni popolari. Qui le tematiche che vengono affrontate è il territorio, identità e culturale, tradizionali, appartenenza.
1: Sono Paco Loquace da Napoli e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disabili International Radio con Giuseppe Cesena.
2: Non mi passa mai.

Ora vi parliamo di Tidal Wave Cloroformio. È una composizione intensa che utilizza il cloroformio come metafora di tutto ciò che anestetizza emozioni, coscienza, allontanandosi dalla realtà. Qui le tematiche che vengono affrontate è il disagio interiore, consapevolezza, fragilità e liberazione.

0: Ora vi parliamo di Vinzo Loud Sealans, il silenzio più rumoroso. Il brano racconta quei silenzi capaci di comunicare più delle parole. Un viaggio nelle emozioni non dette, nei sentimenti trattenuti. Qui le tematiche che vengono affrontate in trasposizione, comunicazione, malinconia e sentimenti.
1: Sono Paco Loquace da Napoli e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disabili International Radio con Giuseppe Cesena.

Miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, anche quest'oggi il promo purtroppo sta quasi per giungere al termine. Speriamo come sempre il nostro augurio di avervi emozionato. Abbiamo condiviso tante bellissime canzoni, una più bella dell'altra, tematiche differenti, e speriamo che veramente vi siete rallegrati, perché noi cerchiamo anche di portarvi tanta allegria a parte le emozioni. Vi ricordo che potete ascoltare la puntata su Indie Life Radio alle ore 20 quest'oggi, mentre su Disabili International Radio il martedì dalle 5 in poi del mattino. Saluto sia Cesare Intravaglia e tutti i suoi componenti di Indie Life Radio, i suoi ascoltatori e ascoltatrici, e lo stesso vale anche per Giuseppe Cesena e tutte le radio che si connettono, e ascoltatori e ascoltatrici. Saluto Antonello in regia e tutti voi, miei cari amici ascoltatori.

e ascoltatrici di Tanto Radio. Se volete esprimere le vostre preferenze lo potete fare attraverso il vostro numero, attraverso il mio numero 333 9648 645, e lì avete la possibilità appunto di esprimervi, esprimere le preferenze e il disco promo che andrà poi in rotazione su Tanto Radio, anche se noi lo scegliamo, a volte lo scegliamo anche noi. Vi ricordo che dopo di me ci sarà Viaggiando con Saverio Lombardi alle ore 21, invece potrete ascoltare Satur Dance, invece alle ore 19 Antonello, quindi vedremo cosa ci proporrà quest'oggi, questo lo dovrete solo scoprire rimanendo all'ascolto. Ma prima di salutarvi, prima di dirvi ciao ciao, vi parliamo di Marco Mengoni, Giornate Perse. Ma non sono mai perse, miei cari amici ascoltatori, specialmente con voi è sempre una gioia stare con voi. È una riflessione sul tempo che scorre, sulle occasioni mancate, sulla necessità di imparare a dare valore a ogni momento della propria vita. Esatto, le tematiche che vengono affrontate qui è il tempo, crescita personale e ricordi, consapevolezza. Allora io vi dico ciao ciao con Marco Mengoni, Giornate Perse. Non perdiamole queste giornate, viviamole!

Grazie a Daniela, ma veramente più che grazie, abbiamo mandato in onda la trasmissione sua di sabato pomeriggio e adesso invece siamo noi qui con gli ultimi scampoli di questa trasmissione dedicata un po' agli anni 60-70, qualche volta anche 80, no? Diciamo, vabbè, comunque negli anni delle canzoni italiane che piacevano e che ricordiamo tutti, prima 60, poi 70, poi 80, insomma, comunque partiamo proprio con Gigliola Cinquetti e Dio come ti amo qui a Disabili Internet.

Dio come ti amo, diceva Gigliola Cinquetti, ma ai tempi di oggi mi pare che si amino anche molto gli animali, tanto da trattarli quasi meglio delle persone, anzi io vorrei essere adottato al posto di qualche cane, sì, se qualcuno vuole adottarmi puoi chiamarmi, adottarmi al posto di un cane. Eh sì, perché hanno gli impermeabili, hanno di tutto, hanno le ciotole particolari, hanno insomma. Ma che stavo dicendo? Perché? Ah, perché volevo. Ah, perché dovevamo ascoltare un brano di Gino Paoli, La gatta, ecco sì, perché per questo mi era venuta in mente la storia degli animali. Comunque, se mi volete adattare come un gatto, come un cane, come un leone, sono il segno del leone, potete tranquillamente farlo, tanto io sono qua. E allora, Gino Paoli, La gatta.

La gatta era questo? Qual è il vostro animale preferito? La gatta, il topo? No, il topo no, magari il criceto, il pappagallo? Ebbene, però ogni tanto gli animali bisogna anche accudirli bene. Sì, se non si accudiscono, altrimenti che succede? Anche loro hanno il pelo, quindi sia il cane sia il gatto bisogna fare ogni tanto uno shampoo, come lo facciamo anche noi ogni tanto. Non dico uno shampoo tutti i giorni, ma ogni 2 giorni uno shampoo ce lo facciamo? Sì, è bello sentire lo sciacquo quando sciacquo, e lo shampoo ce lo propone Giorgio Gaber.

sprecata, non c'è niente da fare, non c'è via di scampo, boh, quasi quasi mi faccio uno shampoo. Uno shampoo? Una strana giornata, non si muove una foglia, ho la testa ovattata, non ho neanche una voglia, non c'è via di scampo, sì, devo farmi per forza uno shampoo.

La schiuma è una cosa buona, come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco. Una mamma enorme, una mamma in bianco. Sciacquo, sciacquo, sciacquo. Seconda passata.

canfora. I migliori son più cari perché sono anti forfora.

La schiuma è una cosa sacra. È una cascata di latte che assopisce questa smania tipica italiana. È una cosa sacra. Come una vacca indiana. Shh.

E sicuramente chi era sveglio intorno questa mattina, intorno alle 5:07, avrà sentito la sigletta che dice Il Gallo di Simone. E proprio noi l'abbiamo tratta proprio da questa canzone che ascolteremo adesso, che è Il Ballo di Simone di Giuliano e i Notturni. Quindi, se voi vorrete sentire anche il chicchirichì, svegliatevi dopodomani, giovedì, e alle 5, 6, 7 minuti ascolterete il chicchirichì, Il Gallo di Simone. Eh sì, invece, noi qua ascolteremo adesso Il Ballo di Simone, quello di Giuliano e i Notturni.

Era il ballo di Simone, anni 60. Adesso facciamo una sbirciatina agli anni 80. Questa volta ascoltiamo il gruppo italiano con un brano che si intitola Tropicana. Quindi, perché ci ricorda che insomma le estate ormai sono diventate tropicali, che ormai non si, il settembre è stato il settembre più caldo, insomma stiamo andando sempre peggio, e però le guerre ci sono ancora, c'è sempre tutto. E allora, gruppo italiano, Tropicana, yeah!

Tropicana, Tropicana, yeah, Tropicana, yeah. E allora, dunque, Guidone, il suo complesso. Avete mai sentito? Guidone, il suo complesso? Probabilmente no. E allora è il caso di ascoltarlo, perché è un brano anni 60. Questa volta si intitola La Casa del Sole. Quindi Guidone, il suo complesso, La Casa del Sole.

Siamo in forte ritardo, sì, allora ascoltiamoci velocemente i giganti con il lavoro, visto che tutti andrete a lavorare, me compreso. Grazie per oggi, naturalmente dopo arriveranno i saluti, il lavoro, i giganti. La

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490 320 1978 490, e allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti giorni dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

dal lunedì al venerdì, dalle ore 4.30 alle 7, non è mai troppo presto. Un programma di Giuseppe Cesena.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Martedì 13 ottobre 2026 la Chiesa ricorda San Teofilo di Antiochia. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, nel dubbio astieniti, suggerisce di non prendere posizione quando non si hanno tutti gli elementi per valutare una situazione. E si celebra la giornata mondiale per la riduzione dei disastri. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nell'anno 54, avvelenato dalla moglie Agrippina, moriva 63enne Claudio, il quarto imperatore romano. Nel 1307 Filippo il Bello, re di Francia, ordinava l'arresto di tutti i cavalieri templari nel paese con l'accusa di eresia. Nel 1820 era invece l'accusa di affiliazione ai moti carbonari a provocare l'arresto a Milano dello scrittore Silvio Pellico. Nel 1884 il meridiano di Greenwich veniva designato a riferimento per il calcolo della longitudine e dei fusi orari. La risoluzione sarebbe stata adottata il 22 ottobre dalla Conferenza Internazionale dei Meridiani. E nel 1930 il DAT-3, l'elicottero progettato da Corradino d'Ascanio, conquistava il primato di volo in altezza sul punto di partenza, sollevandosi per 18 metri. Nel 1943, schierata contro l'asse dopo l'armistizio di Cassibile, l'Italia dichiarava guerra alla Germania nazista. Nel 2000 nasceva OpenOffice, il pacchetto di software gratuito per gestire testi, database, fogli di calcolo e presentazioni. Nel 2002 Mario Cipollini vinceva la medaglia d'oro ai mondiali di ciclismo su strada di Zolder in Belgio. 10 anni fa, nel 2016, si spegneva 90enne a Milano l'attore e drammaturgo Dario Fo, premio Nobel per la letteratura, che in quello stesso giorno veniva assegnato all'autore e cantante Bob Dylan. Nel 2022, durante la prima riunione della 19ª legislatura, Ignazio La Russa veniva eletto presidente del Senato, ringraziava la senatrice Liliana Segre e ricordava la nascita della Repubblica e il presidente Sandro Pertini. E 3 anni fa, nel 2023, la ciclista Vittoria Bussi fissava il nuovo primato dell'ora percorrendo 50 km e 267 metri. Sono nati il 13 ottobre, nel 1819 il patriota e politico Aurelio Saffi, nel 1840 il pittore Mosè Bianchi, nel 1921 Ivo Livi, il cantante e attore noto con lo pseudonimo di Yves Montand, nel 1925 la ex primo ministro britannico Margaret Thatcher e nel 1939 il politico Giorgio La Malfa. Nascevano oggi anche il politico Oliviero Di Liberto nel 1956, l'attore e regista Arturo Brachetti nel 1957, il giornalista Marco Travaglio nel 1964, la conduttrice TV Camila Raznovic nel 1974 e il nuotatore 5 volte oro olimpico Ian Thorpe, nato in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 13 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Buongiorno dalla redazione. L'Italia non siede in Europa per dire sempre sì a dirlo, e la Premier Meloni nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, osserva la Premier. Intanto il Fondo Monetario Internazionale vede a rialzo il PIL italiano nel 2026, portandolo dal più 0,5% dell'aggiornamento di luglio al più 0,8%. Lo spettro di uno scontro diretto con Mosca torna a essere evocato all'Alleanza Atlantica. L'occasione, il Warsaw Security Forum. Mosca intanto frena sulla tregua energetica con Kiev annunciata da Trump. I contatti sono in corso, ha puntualizzato il Cremlino, ma per gli ucraini russi non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario della Lega, passaggio formale ma necessario per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Fino al congresso è stato nominato commissario del partito il tesoriere Alberto Di Rubba. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera. Papa Leone sarà ricoverato oggi al Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone. Ad affermarlo è stata la sala stampa vaticana. Annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Resta confermato al momento il suo viaggio in Sud America, previsto dal 6 al 17 novembre. Calcio: il Monday Night della sesta giornata di Serie A vede il successo per 2-1 del Torino contro l'Udinese, risultato che consente Granata di staccare in classifica proprio i friulani. Vince anche l'Atalanta, che a Bergamo ha battuto 3-1 il Venezia. È tutto, a più tardi.

Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Tutto questo è Trans Europe Express ogni martedì alle 9 e poi in replica il giovedì alle 13 proprio qui su Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Papa Leone XIV sarà ricoverato nella tarda mattinata di oggi all'ospedale Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante controlli di routine. Ad affermarlo è stata la sala stampa vaticana all'indomani dell'annuncio del pontefice durante l'Angelus. Un uomo è morto e altre persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente che ha coinvolto una montagna russa nel parco divertimenti Six Flags Over in Georgia. La polizia ha riferito che le cause del sinistro e le circostanze del decesso dell'uomo non sono ancora state chiarite e saranno oggetto di un'indagine. È stato liberato dopo oltre 26 ore lo speleologo rimasto bloccato a seguito di un crollo nella grotta in provincia di Nuoro, in Sardegna. Le operazioni di soccorso si sono concluse. L'uomo è stato estratto dai detriti che lo immobilizzavano e lo hanno riportato in superficie. L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi 7 anni, culminati con la guerra in Medio Oriente. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. L'allarme è nell'introduzione del World Economic Outlook della capo economista del Fondo Monetario Internazionale. La Serie A, quarta sconfitta di fila per l'Udinese, che non riesce a risollevarsi nella trasferta all'Olimpico e perde contro il Torino 2-1 al termine di una gara molto intensa. E dopo la sconfitta di Torino contro la Juventus nell'ultimo turno di campionato, l'Atalanta torna a vincere e lo fa in maniera netta, battendo il Venezia 3-1 alla New Balance Arena. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Va ora in onda Trans Europe Express, dalla viva voce dei protagonisti, la nuova scena della musica italiana ed internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Nuova settimana, nuovo tragitto qui sul tracciato allegorico del Trans Europe Express. Paolo Tocco da questa parte del microfono, bentornati a tutti voi, puntata di grande canzone d'autore. Partiamo da un amico che dai boschi attorno a Frosinone migra verso città decisamente ricche di cemento e in questo tempo assurdo di intelligenze artificiose scrive un libro di poesie dal titolo Madre. A questo allegato segue il disco dal titolo Padre. Lui è Luciano D'Abruzzo e ogni volta che mi fermo a chiacchierare con lui è sempre un momento ricchissimo di riflessione. Il cesello artigiano elegante di chi usa con attenzione suoni e parole. Iniziamo proprio da qui a Trans Europe Express. Con noi c'è Luciano D'Abruzzo. Ciao Luciano.
2: Ciao Paolo, un saluto a tutti, un abbraccio a tutti.
1: Eccoci, come stai? Noi ci siamo sentiti che non faceva ancora caldo e ci risentiamo che il caldo forse ci ha lasciati.
2: Speriamo.
1: Io ho letto a lungo le tue poesie di questo libricino, Madre, e voglio partire da un passaggio che ho tenuto con me, che terrò con me. Recita così. Necessito di te, come le note, il rigo, in ognuna delle sette chiavi delle tue stanze, delle tue porte e delle nostre anime appese alle maniglie. Non si fanno chiudere, necessitano di noi. Bella.
2: Partiamo. Chi ha scritto questa cosa?
1: Non lo so, l'ho copiata da Google. Senti, domanda marzulliana, partiamo da qui. Vivere, come fare poesia, come fare canzoni. Quanto è necessario che tutto resti aperto?
2: Aperto è in movimento, quindi come il circuito aperto dell'elettricità, si viaggia, è aperto come il biglietto aperto per un viaggio, no? Quando sì. È aperto non sai quando parti, ma non sai dove ti fermerai, dove sosterrai più a lungo e quando tornerai indietro, se tornerai
1: probabilmente, come diceva il saggio, l'importante è il movimento, il viaggio, non una meta da raggiungere.
2: Sì, perché sarebbe bello che le mete che ci prefiggiamo arrivassero, però fortunatamente siamo una società, ci sono gli altri e gli altri sono fondamentali anche per i progetti personali, perché comunque qualsiasi progetto personale deve essere per forza rivolto agli altri.
1: È vero. Senti, una domanda forse suona banale, non lo so, me lo dirai tu, forse un po' con la risposta la conosco o forse no. Scrivere una poesia, che la vedo un'impresa forse meno gravosa tecnicamente, visto che non c'è musica da scrivere, arrangiamenti, musicisti, studi di registrazione, non meno gravosa forse dal lato emotivo e del sentire, ecco, forse più rapida, diciamo così. La vedo come un flash, un'istantanea, qualcosa che rapisce un momento e butti su carta. Oppure per Luciano D'Abruzzo anche questo, un cesello artigiano di parole, ci torni, non so, che dici?
2: Allora, ogni volta che ci torni poi cambieresti delle cose.
1: Certo.
2: Proprio certo. Perché è un flash. E quindi il rischio che uno si prende oneri e onori, beh, se ci torni su, cambi.
1: E non vogliamo cambiare, giusto?
2: Raramente o quando c'è un errore di battitura, oppure se a volte hai cambiato parere la tentazione è forte. No, hai detto benissimo, hai fatto una fotografia molto chiara. Sono dei flash, raccontano dei momenti, è un tempo più veloce nella realizzazione, però poi rimane sul foglio. Sì. Tu hai parlato di tutte quelle cose, dei musicisti, dell'arrangiamento, degli spostamenti, delle mangiate bellissime in trattoria, sì. Del costo degli studi di registrazione. Il foglio Il foglio puoi usarlo senza costi, ovunque, anche senza connessione
1: Cioè, beh, bello anche
2: e
1: questo.
2: senza intelligenza artificiale che
1: Soprattutto, che
2: io
1: poi.
2: ho fatto una ricerca anche un po', mi hai detto da tu, mi piace cercare e giocare con le parole.
1: Sì.
2: Intelligenza poi è intelligo dal latino, leggere dentro.
1: Ah,
2: E quindi
1: vedi.
2: c'è una sorta quindi di fregatura. Io vedo sempre le fregature, mi dispiace. Cioè, l'intelligenza artificiale
1: non
2: legge dentro, legge
1: sì,
2: i
1: sì, sì.
2: dati di tutti noi. Quella
1: Certo.
2: sarebbe roba nostra, vorrei dire cosa nostra, ma poi è
1: Certo,
2: peccato.
1: certo.
2: E ho fatto anche l'immagine del kebab, mentre gira, cuoce. L'intelligenza artificiale fa su e giù, è la macchinetta che lo taglia, però la ciccia è la nostra.
1: Certo. Sai, quando vai, che ne so, al circo, vai, guardi questi grandi performer, varie discipline. Ora non importa la disciplina in sé, però li vedi fare cose straordinarie e sembrano semplici. Tant'è che si fanno, hanno cura di dire non rifatelo a casa, cioè è difficilissimo, anche se sembra facile. Arrivo qui, a dove voglio arrivare, che leggere la tua poesia e poi ascoltare, una canzone, sembra facile. Hai quel dono di cesellare le parole comuni, quotidiane. Vabbè, potevo dirlo anche io. Sono un po' così, in realtà è difficilissimo. Sembra che c'è una naturalezza, una indifferenza, tanto è ovvio. In realtà si passa da madre, che è il libro di poesie, a padre, che è il libro di canzoni, secondo me con una difficoltà enorme, con un dolore enorme. Perché? Forse domanda questa sì, veramente scontata, perché questo libro, hai sentito la necessità di farlo divenire un disco?
2: Le piccole poesie e le canzoni sono nate comunque in modo e tempi diversi. Sono insieme perché c'è proprio quel passaggio. Ci sono tutte le emozioni
1: Sì. Tu
2: da
1: non
2: quelle
1: sei
2: piacevoli.
1: nuovo, tu non sei nuovo alla scrittura, anzi, è tutt'altro. Cioè, come dire, non mi basta scrivere soltanto, ho bisogno anche di cantare, o il viceversa.
2: Ma diciamo che il cantare è il primo, si è aggiunta questa cosa. In realtà è proprio per non avere quell'attesa lunga nella realizzazione degli album. Io adesso sto accorciando un po' i tempi, però delle volte scrivi cose anche che sono attuali, che però vedranno la luce. Invece la poesia, un pensiero, una frase è istantanea. Non ha bisogno di tutta questa cottura a fuoco lento,
1: Certo,
2: ecco.
1: certo.
2: E delle volte delle cose vorresti comunicarle presto.
1: Ah,
2: Beh, poi
1: ok.
2: credo che sia anche il fine, no, di qualsiasi arte è comunicare, è riconoscere il prossimo davanti a te stesso e volergli dire qualcosa. Perché se non c'è l'altro di fronte, se non ci sono altri occhi di fronte, non c'è lo scambio, è la
1: Certo.
2: comunicazione. Poi ognuno sceglie il suo modo, chi
1: Certo,
2: con la musica,
1: certo,
2: chi con la
1: certo.
2: fotografia. È bello quando uno riesce poi a fare di tutta l'erba un fascio e
1: Certo.
2: mettere insieme tutte queste cose, però alla fine la cosa principale è comunicare le proprie emozioni, bisogni all'altro.
1: Tu sei di quel partito politico, in senso artistico del termine, per
2: Oh
1: cui
2: mio Dio, sì, ero spaventato, stavo per cadere dalla
1: no.
2: sedia e sto in piedi.
1: Tu sei di quella scuola di pensiero, ecco, mettiamola così, di coloro i quali pensano, io sono tra questi, sappilo, più viene meno l'urgenza, più matematica introduciamo, meno arte si fa.
2: Allora, dipende da quale matematica. Perché c'è la
1: Certo.
2: matematica dei numeri, degli algoritmi, e poi però c'è anche la matematica delle note, no? Giovanni Sebastiano Bach ti direbbe: guardi, le mie composizioni sono tutte delle composizioni matematiche, nel
1: Certo,
2: senso
1: certo.
2: anche le frequenze, anche il gioco delle frequenze, fatto anche dalla matematica. Ma io dice, cioè, direi che non ho una ricetta. L'arte è libertà, è espressione.
1: Vero.
2: E più ce n'è, più se ne fa, più ne circola, e più staremo meglio. Staremo meglio.
1: Senti, tu lo sai bene che io di questo disco amo la straordinaria delicatezza che hai sempre avuto in fondo, anche dentro un brano giocoso come Davanti la chiesa, ma io scelgo, lo sai, L'amore dovrebbe andare. Qui citiamo Fabrizio Foschini, il suo disco Umani, da cui prendi a prestito questa cellula melodica e ci metti di tuo, tanto tuo, la trasformi in qualche modo, la fai tua e diventa questa bellissima canzone. Bellissimo anche il video, e da qui prendo spunto per la domanda del secolo: l'amore dovrebbe andare, ma la vita, secondo Luciano D'Abruzzo, dovrebbe giocare?
2: Il gioco fa parte dell'amore. E quindi è un gioco.
1: E quindi è un gioco, certo. In fondo, quando si suona, si dice to play.
2: Benissimo, è giusto, giusto. È una delle poche cose che mi piace in questo momento.

0: capito? Del popolo dall'altra parte dell'oceano. Loro, gli anglosassoni, vivono questa cosa molto meglio di noi,
1: Sì,
0: cioè
1: sì.
0: proprio suonare, to play, proprio giocare, sì.
1: Bello il video. Lì si
0: Sono
1: gioca parecchio.
0: contento,
1: Lì si gioca parecchio. Ed è bello.
0: sono contento che ti piaccia. Sì, è fatto tra l'altro vicino a casa, qui a Milano, in sottostazione di Nolo, nel quartiere che sto vivendo.
1: L'amore dovrebbe andare, noi ce l'andiamo ad ascoltare. Grazie, grazie di cuore, Luciano d'Abruzzo.
0: E
1: Grazie.
0: sì, se posso ancora ringraziare Fabrizio Foschini, è stato per me cioè, ascoltare il suo brano, non per fare il figo, però ho scritto il testo di getto, non succede quasi mai. Cioè, ho cantato su una musica, mi sono messo nelle sue onde, sono stato benissimo, è stato bellissimo.
1: E si sente tutto. Grazie, Luciano.
0: Grazie a te, Paolo, grazie.
2: L'amore dovrebbe andare da chi lo possa accogliere e che spesso se ne perde nei cantieri per le strade. Sì, l'amore dovrebbe andare nella tua stessa direzione, sulla strada di casa tua. Dove non ti posso aspettare, l'amore ti può salvare da chi ha provato a togliere il tuo nome dalle cose, le tue scarpe dalle scale. Sì, l'amore dovrebbe andare. Dove ti siedi a colazione,

0: E rimettiamoci in viaggio qui sul Transeuropa Express. Paolo Tocco sempre puntuale dietro questo microfono. Ci siamo lasciati alle spalle, a chiusa della prima parte, L'amore dovrebbe andare, brano di Luciano D'Abruzzo che campeggia dentro questo disco dal titolo Padre. Andatelo a cercare. Cambio di rotta. Dopo anni, anni, anni, anni di musica, di teatro, di radio, di tantissimo altro, di tante collaborazioni, di tanti, tanti concerti, arriva a registrare il suo primo disco di inediti e così vince la Targa Tenco come miglior opera prima di questo 2026. Come a dire, ci ha messo tempo, ma lo ha fatto come si deve. Si intitola Sta registrando audio, quella che ascolterete, un piccolissimo estratto, l'intervista integrale. Campeggia sul numero di ottobre di Raro Più a Transeuropa Express. Con noi c'è un amico, con noi c'è Pigi. Ciao Pigi.
1: Ma Paolo, ma che gioia, ma che gioia. Molto bello ritrovarsi.
0: Oggi si chiude un cerchio, Pigi.
1: Perché,
0: sì, perché circa 20 anni fa, te lo ricordi, cioè, te lo dissi fuori onda tempo prima che arrivò il caldo, circa 20 anni fa più o meno, io ero ospite tuo in radio per fare il cantautore intervistato, oggi giriamo un po' la palla, è bella sta roba, oggi
1: è vero, molto bello.
0: Allora, senti, prima la domanda leggera, leggerissima, che rapporto hai con gli audio di WhatsApp? Così, buttata lì, via.
1: Ma buono, come vedi ci ho intitolato praticamente un album, quindi ho un buon rapporto, assolutamente. Devo dire che aiutano molto le conversazioni a volte, quindi certo. Va bene così, va dai. Bene. Non ho un cattivo rapporto, dai. E poi certo ci sono degli audio a volte troppo lunghi e io ne ho fatto uno lungo, 1 ora e 7 minuti.
0: Ma dai!
1: È il mio disco. È un messaggio audio di 1 ora e 7 minuti.
0: È vero. Senti, tornando seri, senti qua, prima di tutto una cosa che penso sia scontata. Forse te l'hanno detta in molti, però so di affidarla in mani sagge. Sai cosa significa per me questo disco? L'ennesima dimostrazione di quanto sa essere grande un'opera dell'arte, quando alle spalle ha già tanta arte divorata, mangiata nel tempo, che può restituire agli altri, come accadeva forse in passato, no? La musica, il disco diventava, l'opera diventava un punto d'arrivo, oggi invece diventa il punto di partenza. Tu dimostri il contrario, cioè quando tu hai fatto anni sui palchi, tra le tante collaborazioni eccetera, riesci a fare un disco così e si sente tutto, o no?
1: Ma guarda, è esattamente quello che cercavo di fare, cioè, poi dopo la riuscita non la devo dire io, però il tentativo di mettere in questo disco tanti chilometri fatti di asfalto mangiato, come dici tu, c'è, e soprattutto in un tempo in cui escono continuamente dischi fatti al volo, fatti male, fatti di corsa, l'idea di invece prendersi un tempo congruo, ma nel mio caso decisamente troppo, però un tempo lungo per poter fare un lavoro che possa andare nel dettaglio, ecco, sì, e tu hai detto bene, i dischi come si facevano una volta per me vuol dire audio, appunto, certo. Opere che da poter ascoltare in continuazione senza stancarsi, perché sono talmente ricchi di dettagli che puoi riascoltarli tante volte e comunque hanno sempre qualcosa da raccontare. A me sta succedendo, per esempio, adesso, proprio mentre parliamo, con il disco di Caparezza, Orbit,
0: vedi?
1: Che è un disco gigantesco per quanto mi riguarda, e che l'ho ascoltato ormai penso più di 15-20 volte e continua a raccontarmi mille cose ogni volta.
0: Vedi.
1: E adesso non voglio paragonarmi a lui, nessun modo, ci mancherebbe, però il tentativo di fare un disco che sia pieno di cose e che possa quindi superare i primi ascolti e rimanere fresco anche dopo tanti ascolti, questo era il tentativo. Poi se ci sono riuscito o no non lo so.
0: Questo disco, lo hai ampiamente detto, a me arriva con tantissime facce, oltre quella a cui io ero abituato a vederti indosso. Sembra una cosa brutta quella di collocare le persone, però in realtà gli artisti, soprattutto in realtà figure come Capossela, Conte e tanti affini a questo modo di giocare seriamente con la canzone d'autore, però poi ci sono brani che mi hanno stupito. Sarà le altre, le cavallette, io odio le cavallette, Umano poco umano, c'è il pop che mi aspetterei, che ne so, in un disco alla Brunori, ma c'è anche un sapore rock distopico, scenari che non mi sarei aspettato mai in un disco di Pigi. E ti dico questo, ho riconosciuto Pigi. È bella questa cosa, mi ha sorpreso tantissimo vederti in altri panni, ma ti riconosco. E tu come la vivi questa varianza di facce? Non sei di quelli che pensano che potrebbe minare un po' la riconoscibilità, l'individualità di un artista?
1: Guarda, io in realtà live da sempre ho avuto le facce, le tante facce che vedi nel disco. Probabilmente i miei singoli precedenti e le uscite discografiche sono sempre stati singoli, fondamentalmente, essendo dei singoli, avevano, come si fa con i

0: faccia, diciamo, più cantautorale classica oppure più rock o più tango. Umano poco umano è come fosse un tango rock. Sì,
1: Sì, sì.
0: e poi dici bene quando dici distopico, è il senso di tutto il
1: Eh beh,
0: disco, ma perché?
1: certo.
0: Che è il senso di questo tempo.
1: Certo.
0: Cioè, in questo disco io ho voluto, nonostante che ci siano cose anche scritte qualche tempo prima, ma volevo raccontare questi ultimi anni, diciamo dalla pandemia a oggi, che in mezzo ci sono state appunto pandemie, guerre, momenti di costituzione, quasi tentativi di disarticolarla completamente, passi indietro della nostra civiltà e del nostro Stato italiano. Tutto questo in canzone. Nell'arte canzone sembrava non succedere e abbiamo vissuto Sanremi senza pandemie, nelle canzoni intendo,
1: Sì.
0: Sanremi senza guerre, playlist radiofoniche in cui sembra che il mondo è perfetto e tutto questo, non, ecco, ho scelto di fare un disco così che avesse anche una chiave distopica perché proprio fondamentalmente non volevo sentirmi complice di questa specie di omertà canzonettistica generale in cui sembra sempre che non stia succedendo niente, invece purtroppo stanno succedendo tante cose brutte.
1: Certo, e ovviamente ve lo ricordo, questa chiacchierata è solo un piccolissimo estratto, la versione integrale tra le pagine di ottobre di Rarò Più, non so bene quale brano scegliere, potrei andare sul classicone, Swing Politik, ma la conoscono tutti, ho scelto La tua dimensione, è più intima, più morbida, più riflessiva. Vai a giocare, noi ce l'andiamo ad ascoltare. Pigi, grazie, grazie di cuore per essere stato con me e con noi qui a Transeuropa Express.
0: Grazie Paolo, a presto.
2: Di notti disperate, ne ho avuta qualcuna perfino in più di te, di stelle sgangherate, magari addirittura da poterne parlare, di nuvole sbagliate. Se guardi bene, da lì si vede casa mia, di cose scombinate.

mai a giocare. Perciò va, ascoltami, va. Di già.

dai. Vai a giocare con le tue birrette, alle canzonette

perciò va, salutami e va, vai a giocare, perciò va, ascoltami.

E questa era Vai a giocare, brano che campeggia dentro, sta registrando audio, il primo grande disco di Pigi. Grazie a lui, grazie a Luciano D'Abruzzo per essere stati con noi. Trans-Europe Express finisce qui per questa settimana, ma puntuale. Torna settimana prossima con il primo grande appuntamento che indaga, come sapete mi piace tantissimo questa cosa, indago da vicino le label indipendenti italiane e sarà la volta della Dischi Soviet Studio. Da una parte i The Junction e dall'altra l'EP in vinile degli Eraclea. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

0: Martedì 13 ottobre 2026 la Chiesa ricorda San Teofilo di Antiochia. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, nel dubbio astieniti, suggerisce di non prendere posizione quando non si hanno tutti gli elementi per valutare una situazione. E si celebra la giornata mondiale per la riduzione dei disastri. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nell'anno 54, avvelenato dalla moglie Agrippina, moriva 63enne Claudio, il quarto imperatore romano. Nel 1307 Filippo il Bello, re di Francia, ordinava l'arresto di tutti i cavalieri templari nel paese con l'accusa di eresia. Nel 1820 era invece l'accusa di affiliazione ai moti carbonari a provocare l'arresto a Milano dello scrittore Silvio Pellico. Nel 1884 il meridiano di Greenwich veniva designato a riferimento per il calcolo della longitudine e dei fusi orari. La risoluzione sarebbe stata adottata il 22 ottobre dalla Conferenza Internazionale dei Meridiani. E nel 1930 il DAT-3, l'elicottero progettato da Corradino d'Ascanio, conquistava il primato di volo in altezza sul punto di partenza, sollevandosi per 18 metri. Nel 1943, schierata contro l'asse dopo l'armistizio di Cassibile, l'Italia dichiarava guerra alla Germania nazista. Nel 2000 nasceva OpenOffice, il pacchetto di software gratuito per gestire testi, database, fogli di calcolo e presentazioni. Nel 2002 Mario Cipollini vinceva la medaglia d'oro ai mondiali di ciclismo su strada di Zolder in Belgio. 10 anni fa, nel 2016, si spegneva 90enne a Milano l'attore e drammaturgo Dario Fo, premio Nobel per la letteratura, che in quello stesso giorno veniva assegnato all'autore e cantante Bob Dylan. Nel 2022, durante la prima riunione della 19ª legislatura, Ignazio La Russa veniva eletto presidente del Senato, ringraziava la senatrice Liliana Segre e ricordava la nascita della Repubblica e il presidente Sandro Pertini. E 3 anni fa, nel 2023, la ciclista Vittoria Bussi fissava il nuovo primato dell'ora percorrendo 50 km e 267 metri. Sono nati il 13 ottobre, nel 1819 il patriota e politico Aurelio Saffi, nel 1840 il pittore Mosè Bianchi, nel 1921 Ivo Livi, il cantante e attore noto con lo pseudonimo di Yves Montand, nel 1925 la ex primo ministro britannico Margaret Thatcher e nel 1939 il politico Giorgio La Malfa. Nascevano oggi anche il politico Oliviero Di Liberto nel 1956, l'attore e regista Arturo Brachetti nel 1957, il giornalista Marco Travaglio nel 1964, la conduttrice TV Camila Raznovic nel 1974 e il nuotatore 5 volte oro olimpico Ian Thorpe, nato in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 13 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Bentrovati, buon martedì 13 ottobre con il GR delle buone notizie. La prima ci porta a Milano, dove è stata inaugurata una nuova struttura dedicata alla ricerca scientifica. Human Technopole sta ampliando il proprio campus con un nuovo edificio che ospiterà laboratori dedicati allo studio delle malattie cardiometaboliche, oncologiche e neurodegenerative. Il progetto prevede anche nuove infrastrutture per l'intelligenza artificiale e l'analisi dei dati sanitari. Interessante anche l'attenzione all'ambiente. Sono previsti oltre 190 alberi, circa 5.000 metri quadrati di verde e un impianto fotovoltaico. A Milano è stata realizzata anche una nuova isola pedonale vicino a una scuola nel quartiere De Angeli. L'obiettivo è rendere più sicuri gli ingressi e le uscite degli studenti, riducendo la presenza delle automobili e creando uno spazio più adatto alla socialità. Nel 2025 la città aveva già trasformato circa 20.000 metri quadrati di territorio in aree pedonali, arrivando a oltre 886.000 metri quadrati complessivi. In Sardegna circa 700 studenti di 16 istituti superiori parteciperanno al progetto Grazia 100, dedicato a Grazia Deledda nel centenario del suo premio Nobel. I ragazzi non si limiteranno a leggere i suoi libri, lavoreranno con scrittura, fotografia, podcast e performance. L'idea è trasformare un'attrice studiata sui libri di scuola in qualcosa di vivo e contemporaneo, permettendo ai ragazzi di reinterpretare le sue opere attraverso i linguaggi che conoscono meglio. La startup Atipiche, nata con l'Alto Sabino in provincia di Rieti, ha vinto il premio nazionale Prepararsi al futuro. La cooperativa lavora sulla fermentazione, sulle produzioni locali, sull'educazione alimentare, sulla valorizzazione del territorio. È un progetto interessante perché dimostra che innovazione e tradizione non devono necessariamente essere nemiche. Anche un piccolo paese può diventare il punto di partenza per un'attività capace di creare lavoro, valorizzare le competenze locali e attirare nuove generazioni. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi 7 anni culminati con la guerra in Medio Oriente. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. L'allarme è nell'introduzione al World Economic Outlook della capo economista del Fondo Monetario Internazionale. Intanto il PIL italiano è in leggera ripresa per il 2026. Il Fondo Monetario Internazionale nel suo Outlook prevede che alla fine dell'anno sarà del più 8%, con un aumento dello 0,3% rispetto alle precedenti previsioni. Per il 2027 si prevede un più 0,6% in aumento dello 0,1%. Papa Leone ricoverato nella tarda mattinata di oggi al Policlinico Gemelli di Roma, dove subirà un intervento per la rimozione di un nodulo al polmone di cui ha parlato lui stesso domenica scorsa al termine dell'Angelus, un nodulo circoscritto che è emerso dopo un controllo di routine, ha reso noto la sala stampa del Vaticano. Un attacco informatico senza precedenti ha colpito la grande distribuzione in Francia. Tra l'11 e il 12 ottobre un gruppo di pirati informatici è riuscito a violare i sistemi di refrigerazione di centinaia di supermercati. Gli hacker hanno manipolato da remoto i termostati, innescando uno sbrinamento forzato che ha surriscaldato banchi frigo e celle congelatrici, portandoli fino a 50 gradi, danni per centinaia di migliaia di euro. Oggi e domani torna la Champions League con la seconda giornata di League Phase, 17 partite che vedranno impegnate diverse squadre italiane. Stasera in campo Villarreal Napoli e Inter Bruges. Domani toccherà Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione sportiva. Oggi e domani torna la Champions League con la seconda giornata della League Phase, 17 partite che vedranno impegnate diverse squadre italiane. Stasera in campo Villarreal Napoli e Inter Bruges. Domani toccherà Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Per l'Inter, Chivo nella difesa a 3 punta su Akanji e Bastoni dopo il turno di riposo con il Parma. Al centrocampo tornano Barella e Zielinski, ai lati di Çalhanoğlu. In attacco Lautaro Martinez di nuovo titolare al fianco di Thuram. Inter Bruges si gioca stasera alle 21. Per il Napoli, Allegri è pronto a rilanciare McTominay titolare con l'avanzamento di De Bruyne sulla tre quarti insieme a Giovane. Confermata la difesa a 3 con Milinkovic-Savic preferito a mare tra i pali. A centrocampo Gilmour dovrebbe vincere il ballottaggio con Lobotka. Villarreal-Napoli si gioca alle 21. La Serie A, quarta sconfitta di fila per l'Udinese, che non riesce a risollevarsi nella trasferta dell'Olimpico e perde contro il Torino 2-1 al termine di una gara molto intensa. Dopo la sconfitta di Torino contro la Juventus nell'ultimo turno di campionato, l'Atalanta torna a vincere e lo fa anche in maniera netta, battendo il Venezia 3-1 alla New Balance Arena. E dopo la sconfitta contro l'Atalanta, il Venezia pensa alle prossime mosse per rilanciare la squadra, ferma all'ultimo posto con 0 punti. La decisione arriverà nelle prossime ore, ma Giovanni Stroppa potrebbe avere un'ultima chance contro il Napoli il prossimo 17 ottobre. Nel caso in cui si dovesse concretizzare l'addio a Stroppa, il primo candidato per sostituirlo è Paolo Zanetti, per il quale si tratterebbe di un ritorno in Laguna. Il tennis, il più grande sfogo mai visto da parte di Carlos Alcaraz in un campo da tennis, è quanto successo nella sfida persa 7-5-7-6 contro Berks al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. Dopo aver subito il break del 6-5 nel primo parziale, il numero 3 al mondo si è seduto in panchina durante il cambio di campo ed è esploso urlando verso il suo angolo. Non è possibile che una palla rimbalzi alta e un'altra invece mi scivoli addosso. Non si può giocare così. Il numero 3 al mondo ha poi confermato il problema con le palle da gioco nel post partita. Le condizioni erano diverse rispetto all'ultimo match. C'era il tetto aperto, la palla era più grande e più lenta. L'hockey, dopo la sconfitta contro la fortissima Spagna per 2-3, la nazionale italiana di hockey deve rimettersi in marcia ai mondiali 2026. Oggi gli uomini di Alessandro Bertolucci saranno chiamati alle 20:30 italiane a una sfida decisiva all'interno della Coppa Arena, nella quale partiranno con i favori del pronostico. Il duello contro la Svizzera, potenziale Cenerentola del girone di Serie A, di cui fa parte anche il Portogallo. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Sempre puntuali in collegamento con la vostra Radio del Cuore, ogni giorno, anche oggi, lo studio fucsia di Seteva.fm vi racconta con un sorriso le curiosità di Almanacca. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci.
1: Anche l'unico dotato anche di ali. Come sapete, da ieri mi trovo ad oltre 3.700 metri d'altitudine, nel Parco Nazionale della Canals del Teide, in Tenerife, un besito da Desirio Michilli. È possibile esplorare il Teide autonomamente, noleggiando un'auto. Guidare fino al Parco Nazionale è un'esperienza unica. Dalla costa meridionale soleggiata si sale verso la cittadina di Villa Flor. Mentre si sale di altitudine, la natura cambia drasticamente ed improvvisamente diventa un incredibile paesaggio lunare.

0: Bentrovati in antenna da Alessandra Milizia. Cinici ma sinceri gli inglesi. Un proverbio britannico enuncia: a chi più amiamo, meno dire sappiamo.
1: Hello darkness, my old friend.

Oggi dieta, senza rinunciare ad un momento di dolcezza. Tuffiamoci nel cioccolato fondente. Tuffarci no, ma un cubetto, anche a dieta, si può. Il fondente è tra i cioccolati più apprezzati, con una percentuale di cacao che va dal 70 addirittura al 100%. Perché si chiama fondente? Perché ha la capacità di sciogliersi in bocca.

Il divano è comodo? Il telecomando è fermamente in mano? A quest'ora lo studio Fuxia si fa televisivo. Ritorniamo al 1982. Sulla NBC e successivamente per 4 anni andava in onda Knight Rider. Il nome non vi dice niente? In Italia, Supercar. Kit, la favolosa automobile dotata di intelligenza artificiale, parlava con un macho David Hasselhoff. Allacciate le cinture di sicurezza.

Le stelle dello studio Fucsia sono sempre le più brillanti. C'è l'oroscopo. Ariete, dai più romanticismo alla tua vita e inizia a farlo da oggi. Toro, sei combattuto tra l'amore, la carriera e il divano. A modo, avrai tutto. Gemelli, è un periodo stressante, è vero, ma tieni a bada la rabbia. Cancro, nuove prospettive di lavoro fanno capolino. Leone, i doveri di casa chiamano, ti concederai relax in serata. Vergine, sempre di corsa, sempre di fretta, oggi puoi fermarti e sorridere. Bilancia, attenzione a non tralasciare il partner, potrebbe sospettare quel che non c'è. Scorpione, le stelle ti avvolgono di fascino e sex appeal, lasciati travolgere. Sagittario, una discussione familiare potrebbe incupirti. Capricorno, il lavoro occupa gran parte della tua mente e della giornata, non dimenticare un po' di svago e di relax. Acquario, hai tanto sonno arretrato, ma non è il momento di fermarsi. Pesci, le coccole del partner ti toglieranno la stanza.

Fabrizio Caramagna sostiene che la luce lega le cose le une alle altre. Anche le cose più estranee, anche quelle prigioniere, anche quelle nascoste si incontrano nella luce. La redazione di 7va.fm crede nella luce di Lunas. Chiedici come entrare in Lunas. Lunas, energia che ricarica.

Qualcuno forse l'avrà già sentita a noi una frase per accompagnare una tazzina di Parabens di questa puntata, l'ha inviata Simone. Bere caffè impedisce di dormire, per contro il dormire impedisce di bere il caffè. Concetto davvero fan, fissato da Philip Jenks. Beh, non restate immobili e chiedete qui in radio maggiori info per entrare attivamente nell'ingranaggio di Alto Caffè.

Bentrovati in antenna da Iris Azure. Oggi lo studio Fuchsia sempre fiammante si trasferisce in Inghilterra per guidare una Jaguar. Il noto marchio che serve la casa reale britannica dagli anni 60 è stato fondato da due giovanissimi neolaureati nel lontano 1921, dando vita ad una vera e propria parata di stile ed eleganza. Meravigliosa la loro Jaguar XKSS, con parabrezza a tutta larghezza, finestrini laterali, luci, paraurti, tutto cromato. Dopo solamente un mese di produzione e 16 esemplari realizzati, il 12 febbraio del 1957, negli stabilimenti di Brown Lane divampa un terribile incendio che distrugge anche le attrezzature necessarie all'assemblaggio, facendola così diventare la Jaguar più rara al mondo. Nel 1988 l'ingegnere Jim Randell vuole sfidare Ferrari, Lamborghini e ci riesce. Al British Motor Show viene presentata la Jaguar XJ220, dotata di un motore V12 6.2 di cilindrata, con una potenza di oltre 500 cavalli abbinato alla trazione integrale.

0: La meditazione di fine puntata del martedì l'affidiamo a Fabrizio Caramagna. Un uomo si innamora del corpo di una donna e poi scopre che c'è di più. La donna si innamora della mente dell'uomo e poi scopre che c'è di meno. L'amore è la storia di due incomprensioni. Almanacca è invece la parentesi rosa pronta ad aprirsi anche domani per condividere un momento della giornata. Ancora una selezione scelta da noi, quelle di 7va.fm, e prima, come sempre, un bacio da Marjorie Maranca.
1: Secondo giorno della settimana che continuiamo a caratterizzare con un ascolto di classe oro, ad arricchire la poliedricità di Almanacca, un altro brano che è di casa in Safe and Jazz. Buon ascolto da Angie Calandra. Il brano che ora vi propongo è uno scat, una tipica forma jazzistica di canto introdotta nel jazz da Louis Armstrong e da Dizzy Gillespie, in cui alle parole del motivo il cantante sostituisce, spesso improvvisando, sillabe prive di senso o suoni ad imitazione degli strumenti musicali. A proporcelo una jazz singer che gestisce ogni brano che interpreta in modo creativo e con classe e stile, e che stile! Una cantante che ha al suo attivo decine di dischi e che ogni vero fan del jazz non può non conoscere, con lo standard del jazz Donna Lee, Carrie Ellison.

0: Radio Meano, la colonna sonora della vita che non conosce età, sempre giovane e dinamica, suona sempre per te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Eleanor!
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini. Nancy Fazzini.
1: E benvenuti a questa nuova puntata di Music Energy in diretta dagli studi di Independent, in console e in regia. La nostra parca, Daniele, liberato. Oggi, Daniele, ti porto un compositore, un musicista, uno scrittore, un cantautore, una persona che parla anche tantissimi dialetti italiani, ho scoperto poc'anzi, il nostro Pino Apicella. Ciao Pino!
2: Salve a tutti!
1: Pino, è un piacere averti con noi. Ti porterei qui direttamente, guarda, hai migliorato la mia giornata.
2: Che bel complimento, guarda, bellissimo, grazie.
1: Raccontami un po', come cominci a scrivere i pezzi, Pino? Da dove parti e dove arrivi?
2: Io ho iniziato da quasi bambino a scuola, con la prima fidanzatina. Poi ho conosciuto la donna della mia vita e lì è esploso proprio tutta la mia passione per la musica, e così ho scritto.

0: scritto il mio pezzo per lei, il primo, che allora naturalmente era quello che era, voglio dire, no? Avevo 16 anni, forse anche meno. E poi da lì ho incominciato a scrivere, scrivevo. Adesso non so quante ne avrò scritte, però un bel po', diciamo, dai. E poi da lì la passione per la chitarra, soprattutto perché avevo tanti amici che suonavano, vivo in un paese che è bellissimo dal punto di vista musicale, suonano una buona parte dei concittadini, e quindi io ho imparato a suonare subito la chitarra e da lì poi è stato quasi naturale.
1: Pino, la cosa che ti ricordi, il ricordo più profondo, più importante che hai in questo percorso?
0: Beh, il discorso più profondo che ho può sembrare all'inizio di come parto, diciamo così, un po' triste, perché parte con un problema di salute, ok? Però un problema di salute che poi mi cambia la vita e mi riporta di nuovo a scrivere canzoni, perché preso dal tram della vita, sposato con figli naturalmente, è un lavoro da portare avanti, l'avevo un po' messo in un cassetto. Ebbene, da quel momento in poi si apre quel cassetto in un momento particolare della mia vita, dove ero un po' buio, un po' attanagliato, un po'. E mi sono distaccato un po' da tutto quello che era la precedente situazione, e da lì poi è cominciato a venire fuori questo programma, questo progetto che era da 50 in poi, perché mi avviavo a compiere i 50 anni.
1: Beh, Pino, sicuramente hai fatto, diciamo, di qualcosa che poteva apparire una debolezza una risorsa, e penso che questo sia la cosa più il passo più importante che
0: non ti nascondo che sono grato, non ti nascondo che sono grato a quel periodo, anche se è stato difficile, però è stato un passaggio, un cambiamento che secondo me ne avevo bisogno,
1: necessario, ecco, perché la vita necessario. Ti supporta.
0: Sì,
1: sono pienamente d'accordo, Pino.
0: Sì, penso che in fondo ce le portiamo addosso quando non abbiamo la consapevolezza di che cosa stiamo facendo, di cosa stiamo perdendo, di cosa stiamo guadagnando, di cosa. Ecco, arrivato a un certo punto della vita mi si è aperto questo spiraglio. E
1: questa
0: quindi
1: porta,
0: poi
1: sì, pensavo proprio la stessa parola, sì, quindi.
0: Sì. Ed è stato
1: Pino,
0: bellissimo.
1: Io ti vengo a trovare.
0: Dai, io guarda, vivo in un bosco bellissimo, sempre circondato da alberi bellissimi, da tanti
1: verrò
0: animali,
1: a cavallo,
0: cavalli.
1: Allora.
0: Oh, sì, perfetto. Ce l'ho. Vento.
1: Pino, sei stato preso. Vengo.
0: Grazie. Va bene.
1: Pino, io farei sentire subito un tuo pezzo, perché questa probabilità
0: Vai.
1: D'animo non può ovviamente non rispecchiarsi nella tua musica. Cuore, certo. Arrabbiato. Pino,

0: rientriamo da questo cuore arrabbiato. Primo, chi ti ha fatto arrabbiare?
1: Ma ti dico la verità, in quella situazione è stato il primo pezzo che ho scritto, è stato quello che ha dato in là tutto il progetto, Cuore Arrabbiato, quindi ci tengo in modo particolare. E in verità è stata l'amicizia con una giovane ragazza che in qualche modo mi ha dato la possibilità di vedere sotto un altro punto di vista quello che mi stava capitando.
0: Pino, diventi sempre più affascinante come personaggio, eh? Per il mio punto di vista
1: mi stai emozionando.
0: No, davvero, veramente mi riconosco, quindi voglio dire, ecco, verrò perché magari, che ne so,
1: poi il cuore arrabbiato è appunto un cuore arrabbiato, è un cuore che molte volte ama però non si sente amato.
0: Non si sente,
1: attenzione,
0: amato.
1: Non ho detto non è amato, ho detto non si sente amato. È lì che manca la consapevolezza. In verità il problema nel periodo di questa situazione un po' oscura, io mi sono reso conto che ero molto amato dalle persone, e quello naturalmente mi ha aiutato ancora di più, stando lontano da loro naturalmente.
0: Ma in tutto questo, Pino, invece il pezzo Dio non mi conosce perché non siamo i Pink Floyd, che ha già di per sé un titolo, sì, diciamo, sì, emblematico.
1: Sì, sì. Lo ascoltiamo prima o parlo del pezzo prima?
0: No, lo chiudiamo questa intervista, parliamone prima, così lasciamo ai nostri ascoltatori la tua voce.
1: Certo, allora Dio non mi conosce perché non siamo i Pink Floyd. Nasce dalla mia ricerca continua di Dio, tutta la mia vita è una continua ricerca di qualcosa che sia Dio, poi ognuno lo chiama come vuole, veramente non mi interessa, abbia la forma che vuole, veramente non mi interessa, però io ho scelto qual è l'idea del mio, e il mio è solo amore senza violenza per nessuna creatura al mondo, quello è il mio sogno, poi magari sarà irrealizzabile, che ne so, tanti sogni erano irrealizzabili, quindi voglio dire, la storia ci insegna che l'uomo pensava di andare sulla luna quando non aveva nessun strumento per andare sulla luna, per esempio, e poi alla fine ci è arrivato, quindi io penso che la forza del pensiero di tante persone messe insieme possono veramente cambiare il mondo, e la musica naturalmente è il più grande strumento, e vogliamo dire che forse i Pink Floyd con la loro musica non hanno poco contribuito a cambiare alcune idee del mondo occidentale? Secondo me sì,
0: assolutamente sì,
1: e ascoltando da ragazzi i Pink Floyd, quando ho pensato chi nella mia vita in qualche modo mi ha aiutato nei momenti adolescenziali in cui ti senti
0: di
1: appunto
0: passaggio, momenti di passaggio.
1: Di passaggio, sì. Ecco, per me erano i Pink Floyd. E in particolare quel bellissimo pezzo che poi hanno fatto in altre parti, diciamo così, come Duel. Mm-hmm. E quello mi è rimasto nella testa. Mi è rimasto nella testa, nel cuore, e mi ha dato la possibilità un attimino di guardare oltre certe situazioni che mi colpivano in pieno, personalmente, e da lì invece ho iniziato a lavorare su di me e sulla ricerca, e a un certo punto, così scherzando, Dio non mi conosce era il titolo del testo in origine, a un certo punto mentre lo stavo arrangiando
0: hai ripensato ai Pink Floyd,
1: è venuta proprio
0: associazione
1: dentro.
0: Spontanea.
1: Sì, a un certo punto è nato il riff, è nato il basso che sembrava che nascesse dalle note di quello che avevo scritto,
0: e noi ce la sentiamo.
1: Se poi non sei Pink Floyd, voglio dire, dai, un po' di invidia ci vuole, quella invidia buona naturalmente,
0: invidia
1: che ti permette di guardare le stelle, i Pink Floyd sono una di quelle tante stelle che sono nel cielo.
0: Pino, con queste bellissime parole io ti saluto e ti ringrazio per essere stato con noi, ovviamente lascio ai nostri ascoltatori Dio non mi conosce perché non siamo i Pink Floyd. Pino Apicella. Ciao Pino, grazie.
1: Ciao, grazie. Ciao. Sono stato contento di averti ascoltato. Ciao.
0: Anche noi. Ciao Pino, grazie
1: mille. Ciao.
0: Ciao.

Vuoi promuovere il tuo brano? Invia un'email con il tuo contatto telefonico a magillaradioproduction@gmail.com. Il prossimo protagonista su Music Energy potresti essere tu.

Conflitto russo-ucraino, sale la tensione anche con Sofia. Due navi sono infatti state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero. Lo ha annunciato il premier Rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi definiti inaccettabili, dei quali ha informato la NATO. La richiesta dello spostamento di bilancio per l'attivazione della clausola di salvaguardia NEC per difesa ed energia è un passo consapevole di scostamento rispetto alla linea di prudenza che ho richiamato, lo afferma il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in aula alla Camera. Giorgia Meloni non intende mollare la presa sull'energia, specialmente nel braccio di ferro con l'Unione Europea. Nonostante il quasi scontato via libera di oggi del Parlamento allo scostamento di bilancio dall'Assemblea di Asso Lombarda, la Premier continua a tenere il punto anche sulla richiesta di maggiore flessibilità, perché ha detto si tratta di una proposta semplice di buon senso, oltre che di responsabilità. Il Papa sarà ricoverato stamani al Gemelli di Roma per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un check-up di routine. Tutte le udienze sono annullate fino al 20 ottobre. Oggi e domani torna la Champions League con la seconda giornata della League Phase. 17 partite che vedranno impegnate diverse squadre italiane. Stasera in campo Villarreal Napoli e Inter Bruges. Domani toccherà Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Un saluto dalla redazione da Francesca Balestrieri. In Parlamento è iniziato l'esame congiunto del documento programmatico di finanza pubblica. Programmare soprattutto a 3 anni in situazioni di grande turbolenza è assai complicato e gli aggiornamenti, come dimostrano le rilevazioni del Fondo Monetario Internazionale, sono settimanali, ha detto nel suo intervento alla Camera il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Il conflitto russo-ucraino sale anche la tensione con Sofia. 2 navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero. Lo ha annunciato il premier Ruman Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi definiti inaccettabili, dei quali ha informato la NATO. Intanto Mosca frena sulla proposta di un cessate il fuoco di 60 giorni per organizzare elezioni in Ucraina. Putin vuole raggiungere un accordo per una tregua energetica più di quanto voglia Zelensky, secondo Trump. La NATO avverte: se attaccati siamo pronti a combattere fin da subito. La risposta di Mosca è stata: l'Europa fa di tutto perché il conflitto non finisca. Papa Leone è ricoverato nella tarda mattinata di oggi al Policlinico Gemelli di Roma, dove subirà un intervento per la rimozione di un nodulo al polmone. Il pontefice potrebbe essere operato già oggi, anche se non è ancora stato specificato. Il decorso post-operatorio sarà di una settimana. Va oltre il cinema la parata di Divi, che animerà la 21ª edizione della Festa del Cinema di Roma, al via oggi con un programma che fino al 25 ottobre si snoderà in vari luoghi della città, mantenendo il fulcro all'Auditorium Parco della Musica. Un tappeto rosso che vedrà fra i protagonisti Javier Bardem e Julian Moore, a cui andranno i premi alla carriera. Per ora è tutto, a più tardi.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te. Stai ascoltando il programma A tutta musica, un'ora in compagnia della musica da ballo di Radio Meano.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. I membri della NATO dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco ibrido letale da parte della Russia. È l'allarme lanciato dal ministro degli esteri polacco, secondo cui la probabilità che qualcuno venga ucciso sta aumentando con l'intensificarsi delle operazioni russe di destabilizzazione. Per questo sarebbe bene per l'Alleanza Atlantica che si inizi a valutare come reagire. L'economia con il documento programmatico di finanza pubblica. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti alla Camera chiede uno scostamento di bilancio. In un'aula semivuota il ministro ha parlato di passo consapevole volto a dare sostegno alle famiglie e alle imprese in difficoltà a causa dell'incremento dei prezzi. No unitario delle opposizioni allo scostamento, è stata presentata una risoluzione comune. Papa Leone è ricoverato nella tarda mattinata di oggi al Policlinico Gemelli di Roma, dove subirà un intervento per la rimozione di un nodulo al polmone. Il pontefice potrebbe essere operato già oggi, anche se non è stato ancora specificato. Il decorso post-operatorio sarà di una settimana. Al via una nuova giornata di mobilitazione studentesca in Francia. Alle proteste si unisce oggi anche Greta Thunberg, giunta appositamente a Parigi a dare supporto ai liceali. Proseguono intanto le manifestazioni a Parigi e in altre città francesi. Oggi e domani torna la Champions League con la seconda giornata della League Phase. 17 partite che vedranno impegnate le squadre italiane. Stasera in campo Villarreal Napoli e Inter Bruges. Domani toccherà Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Per ora è tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Controlli sulle strade. 3 denunce per alcol, 1 per 2 coltelli. Nella serata del 10 ottobre, i carabinieri della compagnia di Cortina d'Ampezzo hanno effettuato controlli stradali che hanno portato alla denuncia di 4 persone. 3 di esse sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza, mentre una quarta è stata segnalata alla prefettura per possesso di sostanze stupefacenti. 2 incidenti in poche ore. Trattore contro la galleria Maraga e auto ribaltata a Carazzai. Il 12 ottobre i vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti in 2 incidenti stradali, distinti avvenuti tra Belluno e San Gregorio nelle Alpi. Il primo incidente ha coinvolto un mezzo agricolo all'imbocco della galleria Maraga, mentre il secondo ha visto un'auto ribaltata a Carazzai. Sicurezza sul lavoro. A Belluno 6 vittime nei primi 8 mesi del 2026. Un'analisi dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega ha rivelato che nei primi 8 mesi del 2026 si sono registrate 6 vittime sul lavoro nella provincia di Belluno, rispetto a una sola vittima nello stesso periodo dell'anno precedente. Questo dato evidenzia un peggioramento della situazione e colloca la provincia tra quelle con un'incidenza di infortuni mortali superiore alla media. Premio San Martino 2026 al Circolo Ricreativo dei Vigili del Fuoco. Il Circolo Ricreativo dei Vigili del Fuoco di Belluno è stato scelto per ricevere il Premio San Martino 2026. La decisione è stata presa all'unanimità dalla conferenza dei capigruppo del Consiglio Comunale, in riconoscimento dell'impegno dell'associazione in attività sociali, assistenziali e benefiche sul territorio da oltre 20 anni. Idroelettrico Calligaro. I 48 milioni destinati al bellunese ci sono già. La consigliera regionale di Fratelli d'Italia, Silvia Calligaro, ha dichiarato che i 48 milioni di euro derivanti dalla monetizzazione dell'energia prodotta dalle grandi derivazioni idroelettriche sono già destinati alla provincia di Belluno. Calligaro ha sottolineato che non ci sono dubbi sulla destinazione di questi fondi, accumulati attraverso i canoni dell'idroelettrico. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

amici, questa è la nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Joe Bonamassa è un chitarrista con i controfiocchi, virtuoso, pulito, la sua chitarra è un turbinio di note, mai però fine a se stesse, mentre Beth Hart possiede una voce incredibile, padrona del palco come poche, e bella, sensuale come solo la musica soul blues sa essere alle volte. Registrato ad Amsterdam, il concerto contiene 22 brani. Tra le tracce troviamo rivisitazioni di brani classici del soul blues contaminate di rock, comprese anche negli album fatti in precedenza insieme. Questa è Someday After Whale, un vecchio brano di Freddie King. Joe Bonamassa e Beth Hart qui a Me and Blues.

Mentre We Are The Light Is è un doppio album dal vivo che offre la possibilità di scoprire ogni sfumatura della musica di John Mayer, essendo diviso in tre parti, acustica, in trio elettrico con la sua band. Nella sua musica c'è in effetti un po' di tutto, il rock elettrico e pulsante che non ha paura di confrontarsi con i giganti come Jimi Hendrix, ma anche le incursioni nel pop di classe come Waiting for the World. Questa è la famosa I Am Gonna Find Another You. John Mayer e la sua band qui a Mean Blues.

everybody.

State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria. Music.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Rob Tognoni è un blues rock originario della Tasmania, in Australia, che si esibisce spesso in tour in tutta Europa, dove si è costruito un nutrito seguito. È noto per i suoi spettacoli esplosivi. Tognoni ha conquistato praticamente tutti i principali festival blues del mondo. Questo virtuoso chitarrista nutre una grande passione per il power rock, il rock e il blues, ma disdegna incursioni, ma non disdegna direi più che altro incursioni nel rhythm and blues classico. Questa è la cover di Like a Rolling Stones di Bob Dylan. Bob Tognoni qui a Me and Blues.
2: 1, 2, 3.

Un altro chitarrista importante rock blues è Paul Warren, noto per essere stato membro di diverse rock band e per aver suonato in tour con Tina Turner e il cantante rock inglese Rod Stewart. Anche se non sembra, ma la carriera di Warren è costellata da una lunga lista di traguardi talmente importanti da annullare ogni dubbio sulle capacità di questo musicista. Si pensa ai Night City, la band che Ray Manzarek formò dopo la fine dei Doors nel 1975. E della quale Paul Warren fu parte fondamentale. La chitarra di Warren ha lasciato il segno su un hit importantissima come Papa Was o Rolling Stones dei Temptation. Paul Warren qui a Me and Blues.

Blues in My Soul di Bridget Jenny è caldamente consigliato ai fan di Jimi Hendrix, Robin Trower, Rory Gallagher e a tutti gli altri eccellenti chitarristi blues di livello mondiale, capaci direi di improvvisare per ore su riff straordinari. Se amate il vero mojo del blues rock e questo è il vostro genere, ascoltate l'essenziale disco Blues in My Soul, qui a Me and Blues, Start Blues, Jenny Blachey.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Lloyd Jones è un artista roots di Portland. Ha girato il mondo in tournée, ha collezionato decine di importanti premi e riconoscimenti. È un instancabile musicista itinerante che calca i palchi dei festival e i club di tutto il paese, conquistando un pubblico entusiasta che non ha mai abbastanza del suo blues paludoso, del suo modo di suonare la chitarra, ma nello stesso tempo del suo funk grintoso, del suo soul, che hanno tutti ritmi da Roadhouse, e del suo rhythm and blues vecchia scuola. Questa è Every Time We Meet, Lloyd Jones, qui a Me and Blues.

John Hammett è uno dei migliori cantanti e armonicisti. I suoi spettacoli dal vivo mettono in risalto la presenza scenica dinamica di una band super affiatata e una ricchezza di canzoni originali che spaziano dal blues casalingo alle fervide ballate rhythm and blues. Cresciuto in campagna, fu attratto dai suoni hip hop e dalla rock band dell'epoca. John suonava l'armonica e cantava in band nei vari locali della città, spesso aprendo gli spettacoli di gruppi blues in tournée a livello nazionale. Così facendo catturò l'attenzione rapidamente di musicisti blues affermati che lo vollero con lui. Questa è Summer O'Reilly, John Hammett, qui a

Kim Simpson era un musicista gallese, è stato il fondatore, chitarrista, compositore principale e unico membro costante del gruppo rock blues Savoy Brown, che formò nel 1965. Il gruppo era uno dei sei grandi gruppi blues del boom del British Blues. Insieme a John Mayer, Fleetwood Mac, Jethro Tull, Chick Snack e Tanner Shafter, Simmons è stato la mano guida dei Savoy Brown, dai loro primi singoli pubblicati appunto nel 1966 fino alla loro ultima uscita. Questa si chiama Loving in New York, per voi Kim Simpson, Kim Simmons, qui a Mio.

Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.

0: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, ma questo dato è la sintesi di incrementi superiori al 100% per l'aggregato di abitazione e utenze, per gli alcolici e i tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi. Lo scrive l'Istat nel report Storie di dati sui prezzi al consumo. Il documento programmatico di finanza pubblica. Il ministro dell'economia Giorgetti alla Camera chiede lo scostamento di bilancio. In un'aula semivuota il ministro ha parlato di passo consapevole volto a dare sostegno alle famiglie e alle imprese in difficoltà a causa dell'incremento dei prezzi. No unitario delle opposizioni allo scostamento, presentata una risoluzione comune. Il menù della manovra potrebbe perdere l'ipotesi di un taglio dell'IRPEF sul ceto medio. La riduzione dell'aliquota dal 43 al 33%. Prevista sullo scaglione dai 50.000 ai 60.000 euro di reddito. L'idea sarebbe invece quella di utilizzare le risorse limitate della manovra per finalizzarle ad interventi per aiutare sul fronte sanitario gli anziani e i fragili, oltre che per sostenere i salari dei giovani. Papa Leone è ricoverato da oggi al Policlinico Gemelli di Roma, dove subirà un intervento per la rimozione di un nodulo al polmone. Il pontefice potrebbe essere operato già oggi, anche se non è stato ancora specificato. La Formula 1 ha ufficializzato una svolta storica per la categoria, il ritorno sul continente africano dopo oltre 30 anni di assenza. L'accordo, della durata di 10 anni, vedrà il Ruanda protagonista come nuovo paese ospitante, con l'inserimento del Gran Premio d'Africa nel calendario della Formula 1 a partire dall'inizio degli anni 2030. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, sognare è lecito, essere ambiziosi è dovuto, fare punti è necessario. Inter e Napoli ritrovano oggi la Champions con l'imperativo categorico di muovere la classifica dopo i rispettivi KO contro Real Madrid e Arsenal all'esordio stagionale europeo un mese fa. Obiettivo alla portata per entrambe, il Bruges San Siro per i nerazzurri, il Villarreal in Spagna per gli azzurri abbassano il coefficiente di difficoltà rispetto alla prima, ma non risparmiano insidie e trabocchetti. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco. Non sarà facile, ha detto il tecnico dell'Inter Chivu a Sky Sport. Ascoltiamolo.
1: È una squadra che ha un'identità, che è propositiva in entrambe le fasi, sia quando attacca che quando difende. Una squadra che ha un determinato tipo di valore nell'individualità che hanno, nell'identità di gioco creata dall'allenatore. Sappiamo che non sarà facile, anche perché in Champions League nessuna partita è facile.
0: L'allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri, ha spiegato: di certo ci servono punti, ma sarà difficile. Un match già delicato, vista la sconfitta subita nella prima giornata contro l'Arsenal. Di buono per gli azzurri ci sono un morale tornato alto e soprattutto una condizione fisica migliorata rispetto a un mese fa. Ascoltiamo Allegri.
2: Dobbiamo cercare di fare dei punti, perché la seconda partita di Champions non sarà facile, perché comunque il Villarreal è una squadra che anche sabato ha fatto una bella partita con il Real Madrid e diciamo si è rimessa in ordine. La squadra è sempre difficile da giocarci contro. La partita di Champions è sempre difficile da giocare.
0: Domani toccherà invece a Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Ancora il calcio, salta un'altra panchina in Serie A, è quella di Giovanni Stroppa, che non è più l'allenatore del Venezia. Per i lagunari, ultimo posto dopo 6 sconfitte in 6 turni. Ora in pole per sostituire Stroppa ci sarebbe Davide Nicola, che negli ultimi minuti avrebbe messo la freccia su Paolo Zanetti. Il tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto all'esordio al torneo WTA di doppio di Wuhan in Cina. Le azzurre hanno sconfitto con il punteggio 6-4-6-2 in poco più di un'ora la canadese Fernandez e l'australiana Gibson. Al prossimo turno affronteranno la slovacca Mialikova in coppia con la britannica Nichols. Il basket è arrivata ai titoli di coda l'avventura di Gianmarco Pozzecco sulla panchina del Galatasaray. Secondo quanto riportato dai media turchi, il club di Istanbul e l'allenatore italiano sarebbero in infatti ai saluti. Un avvio difficile quello di Pozzecco in questa stagione, con 3 KO consecutivi. L'ex CT dell'Italia era stato ufficializzato dal Galatasaray il 31 dicembre 2025, con ingresso operativo dal 5 gennaio 2026, firmando un contratto valido fino al termine della stagione 2026-27. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination, just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Vaccio 5.
4: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, RAM 7va su 5 sullo starter di puntata. E allora il classico, ben trovati in antenna tutti quanti voi da Chico Catenacci. Puntata particolare perché ne abbiamo parlato nelle settimane scorse, stavamo attendendo il lancio di questa edizione straordinaria, proprio il caso di dire, una realizzazione particolarissima, curata nel dettaglio come di solito siamo abituati nell'essere viziati dalle produzioni davvero eccelse, di cui si parla davvero un gran bene anche e soprattutto oltre oceano. Sapete che è un personaggio che va molto molto forte nell'America Latina, e sto parlando di Francis Salina, che ha tirato fuori una nuova versione di una classicissima. E allora new entry di zona 24, Francis Salina, da ascoltare tutta

senza luoghi precisi, soprattutto senza tempo, quelli che sono i momenti, quelle che sono le super sensazioni che solo Francis Salina sa regalarci. Posizione 24 per questa versione davvero sopraffina di un classico come Dezz'amore. Continua la musica in lingua italiana perché arriva il tenore pop Gianfranco Franzoso. Questa è Le leggi dell'amore.

tutta l'intensità di Gianfranco Franzoso in questa Le leggi dell'amore, zona 21. Intanto ci spostiamo in posizione 18, confermata la casella.

sentita. Attenzione, un altro microfono al femminile, decisamente diverso. Riattraversiamo l'oceano, andiamo nei mari del nord, perché lei è Isabel, arriva dalla Norvegia, è più conosciuta semplicemente come Issa. Fire and Ice contiene questa Paid Price.

0: vom 7 FM Alterradio All Go Day.
1: From 7va.fm/Alterradio All Go Day.
2: From 7va.fm Alterradio All Go Day.
3: From 7va.fm/Alterradio All Go Day. From 7va.fm/Alterradio.
4: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Questo è l'orario in cui la vostra Radio del Cuore dedica uno spicchio.

0: sfaccettato e sempre a sorpresa è sempre più interessante. Non a caso sono sempre di più, oltre 80, continuiamo a ripetere, ma abbiamo scavalcato da tempo il numero di 120 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. L'abbiamo detto, sempre diversi gli argomenti, abbiamo un ampio raggio d'azione ed è sempre tempo di moda, sempre tempo di passerella, sempre tempo di miss, ma anche sempre tempo di lady. Quindi questa volta andiamo ad esplorare il mondo delle miss attraverso una Lady to Run. Una Lady to Run che non è solo questo, perché non frequenta solo le passerelle di Venere d'Europa, ma davvero ogni tipo di passerella, sempre dinamica, sempre attenta, sempre con il trolley pronto, perché attraversa l'Italia in lungo e in largo quando è che c'è da sfilare. Tanta esperienza, lei in realtà è dedita all'insegnamento per tutti, anche per coloro che ormai definiamo come speciali, coloro che devono essere considerati inclusi e che hanno in effetti delle disabilità. Però parleremo un po' di tantissime cose, ma partiamo dal mondo patinato, quello bello, che però non dimentica quindi dei contenuti. Dentro il cassetto c'è pronto anche un corto da preparare, cercheremo di con il poco tempo che abbiamo a disposizione esplorare un po' tutte quante le facce della stessa medaglia, una medaglia davvero di spessore poliedrica e sicuramente non piatta. E allora dovrebbe essere in linea, perché siamo riusciti a raggiungerla, Concetta Caiazzo. Pronto?
1: Ciao, ciao a tutti, sono Concetta Caiazzo. Ciao.
0: Concetta, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Intanto io inizio con una frase molto che mi ha a cuore. Direi che la bellezza non ha una data di scadenza e il tempo non è un nemico da combattere, quindi è un alleato da sempre celebrare ogni giorno. Quindi per me la vita è un dono prezioso, anche il respiro è tantissimo, esserci ogni giorno è veramente una cosa da ringraziare in ogni momento. Detto questo, sì, è vero tutto quello che hai detto. Io ho partecipato a diversi concorsi, e ho conquistato titoli di numerose fasce. Ho partecipato a Taranto come Miss Poseidon sulla TV nazionale di Boom Channel, Miss Grand International Puglia, tantissimi concorsi. E quindi vorrei dire che al di là di tutto la moda per me rappresenta quella che è un potente strumento per esprimere quella che è la propria personalità e quindi la propria libertà e l'opportunità proprio di cambiare stile in ogni momento della nostra vita. Quindi la moda, diciamo, passa, ma lo stile rimane sempre. Come si suol dire, il fascino e il valore di una donna non svaniscono dopo i 30 anni, giusto?
0: Giustissimo, guarda, su questo andiamo veramente molto d'accordo, perché tu sai che Venere d'Europa ha proprio questo concetto, ha ben presto aggiunto Lady to Run. Chi è to Run? È la dea Venere per la mitologia etrusca, e la dea to Run aveva un amore smisurato e smodato verso i cigni neri che rappresentavano i suoi animali preferiti, e quindi ecco perché noi le lady che sono a sfilare con noi le chiamiamo proprio così, dei cigni neri, the black swan, no? Ma cosa e poi tra l'altro abbiamo come slogan, come tu sai benissimo, il fatto che tu sai che Venere è sì il nome della dea, ma è anche il nome del pianeta, quindi noi diciamo che ogni anno che passa, cioè quindi che cos'è? Un giro intorno al sole, quindi ogni giro intorno al sole si ha un raggio di eleganza e di fascino da aggiungere
1: bellezza in ogni donna, in ogni persona.
0: Quindi abbiamo
1: che voglio dire proprio alle ragazze, diciamo, dobbiamo, siate libere, audaci, e ricordate sempre che, come hai detto tu, il valore aumenta ogni anno che passa, e quindi dobbiamo sempre essere forti della nostra consapevolezza, e il meglio deve sempre arrivare.
0: Allora Concetta, bellissime parole, noi siamo due gran chiacchieroni della regia, mi fanno segno.

0: sentito, l'abbiamo anche un po' tagliato perché abbiamo tanto da parlare, e in interrogatorio, sotto torchio, ovviamente si fa per dire, Concetta Caiazzo in questo numero di Algo Day in onda su oltre 80 emittenti radiofoniche. Tra l'altro disponibile anche su 7va.tv la versione video, no? Il video podcast che tradizionalmente andiamo a rilasciare per quanto concerne appunto le puntate di Algo Day. Naturalmente, cosa possiamo dire? Abbiamo detto in anteprima, proprio sull'apertura, che Concetta sta preparando un corto. Senza tanti giri di parole, Concetta è una che va al sodo, una vita non facile, ha dovuto fare un po' tutto da sé, vuole raccontarlo in un corto, ma soprattutto per dar voce a chi tanta voce non ha, quindi lei è sempre presente sui social, e dalla redazione mi hanno segnalato di questa bella iniziativa che ha però bisogno di sostentamento, quindi sei sempre un po' in giro, stai prendendo dei contatti importanti, ma altri ne servono ancora.
1: Grazie, sì, è vero, perché come hai detto te, io sono un insegnante nella scuola e sono anche insegnante dei bambini diversamente abili, che sono la mia vita, la gioia, che veramente è un dono grandissimo. E quindi io ho scritto due corti, e questi corti nascono dal desiderio profondo di sensibilizzare quella che è l'opinione pubblica su due gravi emergenze della società, quella che è il disagio sociale e la violenza contro le donne. Il primo è un cortometraggio che racconta la realtà di oggi e quindi dà voce alle difficoltà, alle fragilità e alle speranze dei giovani. Spesso sono costretti proprio a stare nella loro solitudine, incertezze, mancanza proprio di punti di riferimento, che è importante oggi. Mentre il secondo affronta il dramma della violenza sulle donne, che è un messaggio molto forte e diretto, quindi per richiamare proprio tutti al rispetto e alla dignità e quella che è la responsabilità, perché è un tema che tocca profondamente tutti i giorni, quello che si sente, la coscienza di ciascuno di noi, e quindi dobbiamo ovviamente sempre ricordare che dietro ad ogni persona c'è sempre una vita spezzata, un dolore che poi ognuno non deve, cioè deve essere molto attenta, ma soprattutto nel dialogo, perché io direi che oggi si dialoga, diciamo, poco e si guarda negli occhi, direi per niente, perché con i social lo sai come si va. Allora proprio questo, di far capire ai ragazzi, soprattutto ai giovani, l'importanza della vita, che è un dono prezioso e si deve rispettare tutti i giorni. Questo è un messaggio veramente molto forte. Io tutti i giorni con i ragazzi, con i bambini, quindi

0: C'è realtà diversa e quindi che mi sta molto a cuore. Quindi se non siamo noi a dare un aiuto, dobbiamo essere come punti di riferimento, al di là poi che ci può essere la sfilata e il divertimento, però uno non deve prendere, non deve perdere, diciamo, quei punti e quei valori di riferimento importanti nella società.
1: E beh, ancora un grazie a Concetta Cagliazzo che, come sentite, ha davvero una fortissima determinazione, sa che cosa fare, anche dei momenti belli riesce a far trasparire le cose importanti, e questa è una cosa molto bella e ricca di profondità. Dalla regia mi dicono che è tempo di un altro disco.
0: Volevo salutare a tutti, ma soprattutto ricordiamoci una cosa: sempre con il sorriso, ed ogni cosa c'è sempre una soluzione. Un bacio a te, grazie.
1: Ok Concetta, grazie e alla prossima, perché tornerai molto presto in un altro numero di Algodè e anche nel corso delle nostre trasmissioni. Concetta Cagliazzo, cercatela su tutti quanti i canali social e naturalmente sulle nostre pagine ufficiali.
0: Grazie a tutti.
1: E allora, salutata Concetta Cagliazzo, parte il disco e poi naturalmente l'appuntamento alle nostre solite trasmissioni, che non perdono mai, non si fermano mai, e vi ringraziamo per essere sempre crescenti come numero e come qualità di ascoltatori. Al termine del prossimo brano la linea tornerà allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con noi. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.

0: anchor.fm/altiradio. All go day.
1: All go day.
0: From 7ba.fm/altiradio.
2: Dolomiti meteo messo martedì 13 ottobre, tempo per il pomeriggio sera, su Dolomiti inizialmente cielo sereno, con nubi in aumento fino a parzialmente nuvoloso da metà pomeriggio, su Prealpi cielo da poco a parzialmente nuvoloso, temperature massime in lieve aumento, su Prealpi a 1500 metri 10 gradi a 2000 metri 7, su Dolomiti a 2000 metri 8 gradi a 3000 metri più 1, venti nelle valli deboli variabili. In quota tesi o forti da nord, specie su Dolomiti, a 20-40 km/h 2000 metri, 35-60 a 3000. Mercoledì 14, cielo sereno al più poco nuvoloso fino al primo mattino, possibili locali nubi basse in qualche valle, specie prealpina, precipitazioni assenti. Temperature in generale aumento, salvo valori minimi stazionari o in locale leggera diminuzione nelle valli, massime in aumento, più sensibile in quota. Su Prealpi a 1500 metri, minima 9, massima 14, a 2000 metri, minima 7, massima 9. Su Dolomiti a 2000 metri, minima 5, massima 10, a 3000 metri, minima 1, massima 4. Venti nelle valli deboli variabili, in quota inizialmente tesi, poi in graduale attenuazione dal pomeriggio. A 20-40 km/h 2000 metri e 30-50 a 3000. Giovedì 15 ottobre cielo poco nuvoloso o a tratti velato, specie nel pomeriggio, assieme a qualche annuvolamento su Prealpi e Tracadore comerico. Tra notte e parte del mattino possibile qualche nube bassa nelle valli. Temperature in generale lieve aumento su valori massimi superiori alla media. Su Prealpi a 1500 metri minima 11, massima 13. A 2000 metri minima 10, massima 12. Su Dolomiti a 2000 metri minima 6, massima 12, a 3000 metri minima 2, massima 5, venti in quota moderati da nord, a 20-30 km/h 2000 metri e 35-45 a 3000. Venerdì 16 ottobre cielo sereno poco nuvoloso, con qualche nube bassa fino a parte del mattino in alcune valli, e il transito di qualche velatura in giornata, temperature pressoché stazionarie, un ulteriore lieve aumento su Dolomiti e ben oltre la media del periodo, specie in quota, venti in quota moderati da nord, deboli variabili in valle. Sabato 17, cielo sereno poco nuvoloso con qualche nube bassa, fino al mattino su Prealpi, verso sera nubi in generale aumento, temperature in calo, venti deboli in rotazione da sud-ovest dalla sera. Quota dello zero termico, oggi martedì 3000 metri, domani mercoledì 3007, giovedì 3008, venerdì 4000 metri, sabato 3300 metri. Il prossimo bollettino domani, mercoledì 14 ottobre.
3: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per darvi un appuntamento fisso. Vi aspetto infatti tutti venerdì sera in diretta dalle 21 alle 22 con Let the Music Play, 60 minuti che dedicheremo ai grandi ritmi che hanno contrassegnato gli ultimi 30 anni del Novecento. Tutto qui su Radio Meano.

Buon pomeriggio dalla redazione. Nell'aula della Camera si vota sul documento programmatico di finanza pubblica e sullo scostamento di bilancio. Sono state presentate 3 risoluzioni sullo scostamento e 4 sul decreto finanza. Polemiche per la presenza di pochi parlamentari, come ha fatto notare il ministro dell'Economia Giorgetti. Papa Leone al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per asportare un nodulo al polmone che è stato scoperto durante un check-up di routine. L'intervento chirurgico, secondo quanto si apprende, sarà effettuato già nel pomeriggio di oggi. La polizia si sta occupando della sicurezza del perimetro esterno al nosocomio. 2 nuove navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, lo ha annunciato il premier Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi che definisce inaccettabili, dei quali ha informato anche la NATO. L'economia, la crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, in 25 anni i prezzi sono cresciuti più del 60%, per la casa invece oltre il 100%, lo scrive l'Istat nel suo report. Lo sport con il calcio: salta un'altra panchina in Serie A, quella di Giovanni Stroppa, che non è più dunque l'allenatore del Venezia per i Lagunari, ultimo posto dopo 6 sconfitte in 6 turni, 0 punti in classifica. Potrebbe adesso subentrargli Davide Nicola, considerato lo specialista in salvezze quasi impossibili. È tutto, alla prossima edizione.

Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, sognare è lecito, essere ambiziosi è dovuto, fare punti è necessario. Inter e Napoli ritrovano oggi la Champions con l'imperativo categorico di muovere la classifica dopo i rispettivi KO contro Real Madrid e Arsenal all'esordio stagionale europeo un mese fa. Obiettivo alla portata per entrambe, il Bruges San Siro per i nerazzurri, il Villarreal in Spagna per gli azzurri, abbassano il coefficiente di difficoltà rispetto alla prima, ma non risparmiano insidie e trabocchetti. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco. Non sarà facile, ha detto il tecnico dell'Inter Chivu a Sky Sport. Ascoltiamolo.

0: È una squadra che ha un'identità che è propositiva in entrambe le fasi, sia quando attacca che quando difende. Una squadra che ha un determinato tipo di valore nell'individualità che hanno, nell'identità di gioco creata dall'allenatore. Sappiamo che non sarà facile, anche perché in Champions League nessuna partita è facile.
1: L'allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri, ha spiegato: di certo ci servono punti, ma sarà difficile. Un match già delicato, vista la sconfitta subita nella prima giornata contro l'Arsenal. Di buono per gli azzurri ci sono un morale tornato alto e soprattutto una condizione fisica migliorata rispetto a un mese fa. Ascoltiamo Allegri.
2: Dobbiamo cercare di fare dei punti perché la seconda partita di Champions non sarà facile, perché comunque il Villarreal è una squadra che anche sabato ha fatto una bella partita con il Real Madrid e diciamo si è rimessa in ordine. La squadra è sempre difficile da giocarci contro. È una partita di Champions, e le partite di Champions sono sempre difficili da giocare.
1: Domani toccherà invece a Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Ancora il calcio, salta un'altra panchina in Serie A, è quella di Giovanni Stroppa, che non è più l'allenatore del Venezia. Per i lagunari, ultimo posto dopo 6 sconfitte in 6 turni. Ora in pole per sostituire Stroppa ci sarebbe Davide Nicola, che negli ultimi minuti avrebbe messo la freccia su Paolo Zanetti. Il tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto all'esordio al torneo WTA di doppio di Wuhan in Cina. Le azzurre hanno sconfitto con il punteggio 6-4-6-2 in poco più di un'ora la canadese Fernandez e l'australiana Gibson. Al prossimo turno affronteranno la slovacca Mialikova in coppia con la britannica Nichols. Il basket è arrivata ai titoli di coda l'avventura di Gianmarco Pozzecco sulla panchina del Galatasaray. Secondo quanto riportato dai media turchi, il club di Istanbul e l'allenatore italiano sarebbero infatti ai saluti. Un avvio difficile quello di Pozzecco in questa stagione, con 3 KO consecutivi. L'ex CT dell'Italia era stato ufficializzato dal Galatasaray il 31 dicembre 2025, con ingresso operativo dal 5 gennaio 2026, firmando un contratto valido fino al termine della stagione 2026-27. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Eleanor!
5: Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
5: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
5: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: da Carla al nostro appuntamento fisso con le note e le storie del nostro paese. Siamo partiti subito forte con un pezzo nato da un'esigenza di libertà totale da parte dei Pooh. Robby Facchinetti lo compose non appena apprese la notizia dello scioglimento definitivo dei Beatles. Era il loro modo di urlare al mondo che le band possono dividersi, ma la musica non si fermerà mai. Cambiamo marcia per la novità che segna il ritorno di Marco Mengoni. Il brano anticipa il nuovo progetto discografico che rilascerà entro la fine dell'anno. Questo si chiama Giornate Perse.
1: Le novità del

negro. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello.

0: Ci sono canzoni che segnano un'epoca ed altre che continuano a viverla, come Nietzsche che dice di Zucchero, un ironico testo che si riferisce direttamente ad un famoso filosofo tedesco con cui gioca sulla pronuncia italiana errata del cognome complicatissimo. Zucchero storpia il titolo dell'opera più nota del filosofo facendolo diventare Perché così parlò Kamasutra, ribaltando la speculazione filosofica in puro piacere fisico. Questo boh riassume il senso del brano di fronte alle risposte esistenziali troppo complesse perché l'uomo comune spesso non capisce o preferisce non capire.
1: Nietzsche che dice boh, Nietzsche che dice boh, boh, Nietzsche che dice boh.

Vivi le emozioni più belle. La tua, la mia, la vostra radio.

Latin Lover, Cesare Cremonini, è estratto dal suo album di debutto da solista, incentrato sullo smantellamento del mito del seduttore sfacciato, con la particolarità di essere nato proprio per esorcizzare l'etichetta da playboy che i media gli avevano cucito addosso dopo lo scioglimento dei Luna Pop. Ancora novità, cambio di stagione e quindi nuova uscita per Baby K, che ritrova dopo 15 anni dalla loro prima collaborazione GUE. Questo si chiama Amore Dilemma.

L'estate finisce, gli impegni tornano e riprendere la routine può diventare una piccola impresa. Orietta Berti descrive tutto questo nel nuovo singolo che si chiama Maledetto Settembre, che la vede al fianco di Nina Zilli e Danti. Ora stiamo per entrare nell'atmosfera sofisticata di una vera perla ma poco commerciale, firmata da Fabio Concato. Se vi aspettate la classica ballata acustica malinconica, siete fuori strada. Questo pezzo porta dritti al centro di una pista da ballo dove il jazz incontra il pop d'autore.

Ancora benvenuti a Musicalmente Italiana. Il prossimo che arriva rappresenta una scommessa discografica precisa di Alan Sorrenti, quella di rinfrescare il suo stile dance. Per quasi 20 anni questa produzione ha rappresentato l'ultimo capitolo in studio della sua carriera. Sorrenti infatti scelse di allontanarsi dai riflettori subito dopo la promozione del progetto per dedicarsi alla famiglia, interrompendo il lungo silenzio discografico solo nel 2022. Si chiama Paradiso Beach, ad accompagnarlo la voce bellissima e femminile di Jenny B.

voltiamo pagina con un artista che fa dell'ironia il suo marchio di fabbrica, Max Gazzè con Il Farmacista, presentato al Sanremo del 2021. Dietro questo ritmo incalzante si nasconde una satira tagliente verso chi pensa di avere sempre la ricetta pronta o la verità in tasca per ogni problema del mondo. E a proposito di ricette, Gazzè non ha scelto i nomi dei medicinali a caso del testo, ma è un reale appassionato ed esperto di fitoterapia.

Facciamo un salto nei primi anni 2000 con un tormentone di quelli che è impossibile non canticchiare. I Sugar Free nel 2004 hanno conquistato la vetta delle classifiche con Kleptomania, con un testo molto particolare che usa la metafora del furto compulsivo per descrivere un'ossessione amorosa, un desiderio così forte da diventare quasi incontrollabile.

L'avrete canticchiata sicuramente tutti insieme a me, perché siamo entrati direttamente dentro il panorama delle grandi intuizioni dove Dove sei De Caigo, gruppo musicale funk italiano fondato nella seconda metà degli anni 90. Questa produzione rappresenta un'operazione molto intelligente per italianizzare grandi pezzi della musica straniera, prendendo un pilastro mondiale come Lovely Day e cucendogli addosso il testo nella nostra lingua. Ancora anni 90, dove Francesco De Gregori firma un brano che è un vero e proprio viaggio.

0: Cloud. Dimentica il cantautore filosofo che parla per enigmi, perché in Viaggi e Miraggi c'è la storia di chi si mette in viaggio senza una meta precisa, di chi scambia un'illusione per la volta della vita e poi si ritrova con le tasche vuote ma gli occhi pieni di qualcosa da raccontare. De Gregori prende i tuoi errori, i tuoi sogni andati a male, ci mette su due accordi micidiali e fa venire voglia di cantarli a squarciagola, come se fossero la tua più grande vittoria.
1: 1992.
2: Dentro un miraggio c'è sempre un miraggio da considerare. Come

0: Nel 2003 Michele Zarrillo prende un classico di Miguel Bosé, lo trasforma in un pop veramente di classe. Dimentica il pianoforte, le canzoni sanremesi, strappalacrime, per dare risalto a chitarre elettriche che spingono forte, senza lasciare spazio alla solita lagna di chi si dispera sul divano. Zarrillo mette da parte la melodia da camera e tira fuori una grinta vocale straordinaria, capace di convertire la nostalgia pura in adrenalina.
1: Se tu non torni.

0: A dare notorietà al brano In arrivo, scritto da Mogol e Paolo Limiti, fu Mina, il cui primo commento incredibilmente fu: non c'è stato un motivo che mi sia rimasto nelle orecchie. Riferito ai brani del Festival di Sanremo di quell'anno, compreso La voce del silenzio, e non c'è stata una frase che mi abbia colpito in modo particolare. Insomma, di quell'edizione ebbe da dire un po' su tutto e su tutti. Ma dopo poche settimane, evidentemente Mina cambiò idea, visto che nel mese di aprile incise un disco dal vivo alla Bussola di Viareggio e interpretò sia Deborah che La voce del silenzio. Il suo commento fu: i brani li ho voluti io personalmente e ne sono felicissima. Ho lasciato la mia vecchia casa discografica proprio per essere libera di scegliere le canzoni che preferisco.
1: 1968.

alziamo il volume per l'ultimo brano in programmazione per oggi. Arriva dal 2022, è risultato di un lungo isolamento in studio di Raff durato 2 anni. Si chiama Cherie. Io vi ringrazio per aver diviso con me questi minuti di grande musica e vi lascio con i saluti più affettuosi da parte mia. Un arrivederci a prestissimo da Carla. Ciao!

Un pomeriggio dalla redazione. La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che consente al governo lo scostamento di bilancio con 219 sì, 110 contrari, raggiungendo così la maggioranza assoluta. Sì anche alle risoluzioni di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, sulla risoluzione riguardante lo scostamento per cui era necessaria la maggioranza assoluta. Hanno votato 109 a favore, 61 contrari, 2 astensioni. Via libera a quanto si apprende invece da fonti dell'Unione Europea, della Commissione al piano SAFE per l'Italia. Le stesse fonti non precisano però l'ammontare totale della cifra che sarà erogata, ma anche secondo la richiesta del governo dovrebbe essere superiore agli 8 miliardi di euro. Papa Leone è all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato nel pomeriggio per un nodulo al polmone. La sala stampa vaticana ha comunicato che sarà operato già oggi. Dunque, intanto, tra l'apprensione di fedeli e autorità emerge il silenzio degli Stati Uniti. Gli operai e i delegati sindacali dell'ex Ilva di Taranto non hanno abbandonato i presidi che sin da ieri mattina sono sulle statali alle porte della città. La protesta proseguirà fino a quando dal governo non arriverà una nuova convocazione del tavolo sull'ex Ilva chiesta ieri, lo hanno confermato i sindacati. Siamo allo sport con la Formula 1 che si prepara al ritorno sul continente africano dopo oltre 30 anni di assenza. L'accordo della durata di 10 anni vedrà il Ruanda protagonista come nuovo paese ospitante con l'inserimento del Gran Premio d'Africa nel calendario a partire dall'inizio degli anni 2030 grazie alla realizzazione di un nuovo circuito permanente progettato nell'area di Kigali. La Formula 1 in Africa mancava dal 1993. È tutto, alla prossima edizione.

È stata la musica che è passata alla radio tantissimo tempo fa, ma è musica che comunque, grazie anche al Super Sound, sta ritornando un'altra volta in radio, alla grande proprio. Bentrovati con la voce di Marco Del Weis, leggermente acciaccato, però ci sono qui anche oggi puntuale a presentarvi le 12 più una canzone che ascolteremo nella prossima oretta che abbiamo a disposizione insieme. Era il 1998, aveva un ritornello questa canzone che diceva "Dammi solo un minuto", una vecchia canzone dei Pooh. Una voce femminile è quella di Jenny B e poi tutto il resto creato con i gemelli diversi e Un attimo ancora. Probabilmente il primo vero rap, la prima canzone rap in assoluto, 1979, con il gruppo della Sugar Hill Gang, e la canzone che è super famosa perché aveva anche una base molto importante, quella degli Chic. Ascolteremo Rapper's Delight. Entreremo invece nel mondo di un album che si chiama Read My Lips insieme al grande Jimmy Somerville, una canzone che ha rifatto di James Sylvester. Non so se vi ricordate You Make Me Feel. Beh, la canzone che arriverà tra qualche istante è proprio quella, qua nel Super Sound. Mi raccomando, non scappate.

Altre tre canzoni del nostro Super Sound 1982 hanno fatto un album che conteneva We The People, Play, Say That Again, Whistle Fantasy, ma soprattutto questa canzone che è stato uno dei pezzi più ascoltati di quell'anno. Si chiama All Night Long con BB and Band. Parentesi ancora con la Italo Disco insieme ad Agostino Presta, grandissimo produttore e cantante, DJ, ha fatto di tutto. La canzone che ascolteremo è forse la più famosa di lui, quella che si intitola For You. Musica italiana insieme all'album che si chiama La Scatola, insieme ai Cattivi Pensieri, insieme a Inconquistabile, che è stata l'altra grande canzone da questo album. Vi ricordate Quello che sento? Quella è stata la canzone della sezione Campioni a Sanremo. Queste sono le prossime tre canzoni che vi faccio ascoltare del Super Sound.

correre perché stanno per arrivare altre tre grandissime canzoni. La prima è di una famosa boy band inglese, si chiamano Take That. Una canzone che è stata scritta da Gary Barlow insieme a Robbie Williams e Mark Owen. Faceva parte di Nobody Else, album del 1994. È forse una delle più belle, quella che si chiama Sure. Poi musica italiana in parte, con Glenn White e questo grandissimo pezzo insieme ai Keno. Si intitola Another Life. Mondo bellissimo, un sorriso come il suo, bello così, non l'ho mai visto, è quello di Shanice, che nel 1991 aveva fatto questa canzone che alla radio girava tantissimo. Si chiama I Love Your Smile. Queste sono le prossime tre del Super Sound.

0: una passeggiatina nel 1995 con due fratelli un po' terribili che si chiamano Gallagher. Vi dice nulla questo? Vi dice che stanno per arrivare gli Oasis, formazione che ancora a distanza di un sacco di anni viene identificata grazie alla canzone che tra qualche istante arriverà insieme a noi, quella che si chiama Wonderwall. 1983, giusto per darvi delle date, loro sono un gruppo francese e facevano del disco funk rap. Con questa canzone in particolar modo si sono fatti conoscere al mondo. Si chiamano Bandolero, arriverà Paris Latino. E poi la canzone italiana, con questo pezzo che è una cover di We All Need Love di Domenico Troiano, cantata in italiano da chi? Da Mietta. Il titolo è Angeli Noi. Buon ascolto.
1: Stai ascoltando Super Sound, la bella musica degli anni 80 e 90.

0: 80 e 90.
1: Siamo giunti alla fine anche per oggi con il nostro appuntamento che si chiama Super Sound. Abbiamo visitato un sacco di begli anni, stiamo comunque passando la musica degli anni 80 e degli anni 90. Saremo in un album, quello che si chiama Hysteria, con il gruppo di Human League, album abbastanza importante, ma meno di Dare, che è stato l'album che lo ha preceduto. A questo 33 giri, come si diceva una volta, c'era Lewis, c'era The Lebanon, c'era The Sign, ma soprattutto c'è la canzone che tra qualche istante arriverà insieme a noi, quella che si chiama Life on Your Own. Philly Hockey ha cantato benissimo in questo pezzo, complimenti. Dai, vi saluto, vi do l'appuntamento ad un prossimo Super Sound su questa radio. Mi raccomando, se amate gli anni 80 e 90, li trovate qua. Ciao ciao! Adesso è...

0: Bentrovati dalla redazione. Papa Leone all'ospedale Gemelli, dove sarà operato nelle prossime ore per l'asportazione di un nodulo. Scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera, le forze dell'ordine vigilano tramite elicotteri, droni e puntatori antidrone. La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che consente al governo lo scostamento di bilancio, sia anche alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica con 216 sì e 116 contrari. Sulla risoluzione riguardante lo scostamento era necessaria la maggioranza assoluta, hanno votato a favore 109, 61 contrari, 2 astensioni, di conseguenza sono precluse le risoluzioni delle opposizioni. Il numero delle vittime di omicidio volontario in Italia è in costante calo anche tra le donne, lo dicono i dati che emergono dal report Omicidi Volontari e Femminicidi elaborato dal Viminale. Il confronto con lo stesso periodo del 2025 vede l'incidenza tra i giovani tra i 18 e i 24 anni salire dal 17 al 21%, mentre quella della fascia tra i 25 e i 40 anni scende dal 43 al 36%. La protesta degli olivicoltori pugliesi invade le strade. Un serpentone di una cinquantina di trattori è partito da Carpino nel Foggiano diretto al casello di Poggio Imperiale in A14, attraversando la superstrada Garganica. L'obiettivo della manifestazione è protestare, tra le altre cose, contro il caro carburante. Il calcio, la Roma si prepara a tornare a vivere una notte da Champions all'Olimpico dopo 8 lunghi anni d'attesa. A rendere ancora più speciale la serata e l'avversario, il Real Madrid. Sulla panchina degli spagnoli ci sarà l'ex conoscenza giallorossa Mourinho. Calcio d'inizio ore 21, in campo anche il Napoli sempre alle 21 in trasferta in Spagna, ospite del Villarreal. È tutto, alla prossima edizione.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
2: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trebimeteo. Un approfondimento con le previsioni per la giornata di mercoledì, una metà settimana con l'anticiclone subtropicale protagonista sull'Italia. Al nord quindi generale stabilità con cielo sereno, al più offuscato da nuvole alte di passaggio. Per quanto riguarda le regioni centrali, anche qui sole o al più qualche annuvolamento di passaggio. Per quanto riguarda invece il sud Italia, giornata relativamente tranquilla e soleggiata, ma con venti tesi di grecale, soprattutto sulla Puglia, venti forti e basso Adriatico e Mar Ionio molto mossi o agitati. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trebimeteo.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano. È un altro giorno in

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: cosa.
1: Radio Meano, musica, intrattenimento, notizie e novità ogni giorno per accompagnarti ovunque tu sia.
2: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

Bentrovati dalla redazione. La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che consente al governo lo scostamento di bilancio con 219 sì, 110 contrari, raggiungendo così la maggioranza assoluta. Sì anche alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, 216 sì, 116 contrari. Papa Leone è all'ospedale Gemelli di Roma, dove a breve sarà operato per l'asportazione di un nodulo al polmone scattata la no-fly zone. Sull'intera struttura ospedaliera sono stati rafforzati i controlli per tutelare tutte le reti dell'ospedale, a partire da quelle informatiche. Il numero delle vittime di omicidio volontario in Italia è in costante calo anche tra le donne, lo dicono i dati che emergono dal report Omicidi Volontari e Femminicidi elaborati dalla Polizia Criminale del Viminale. Il confronto con lo stesso periodo del 2025 vede l'incidenza calare nella fascia 25-40 anni dal 43 al 36%. 11 persone risultano disperse dopo che oggi due navi mercantili sono state colpite al largo delle coste bulgare nell'ultimo di una serie di episodi nel Mar Nero che appaiono correlati alla guerra in Ucraina. Intanto in Germania è cessato l'allarme all'aeroporto di Norimberga, lo scalo era stato chiuso oggi a causa di una presunta emergenza aerea. La cronaca sportiva, 8 anni di reclusione rispetto ai 10 del primo grado, e questa la pena decisa dopo un patteggiamento in secondo grado per Luca Lucci, ex capo ultra della Sud Milanista, processo assieme ad altri 8 davanti alla Corte d'Appello di Milano nel filone principale della maxi inchiesta Doppia Curva. È tutto, alla prossima edizione.

0: cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7va and 7va.it, arma con i già farzadigan DJ.

0: From7va.fm, Nauti Rádio, All Golden.
1: From7va.fm/Alto Radio, All Golden. From7va.fm/Alto Radio.
2: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Questo è l'orario in cui la vostra Radio del Cuore dedica uno spicchio

0: sfaccettato e sempre a sorpresa è sempre più interessante. Non a caso sono sempre di più, oltre 80, continuiamo a ripetere, ma abbiamo scavalcato da tempo il numero di 120 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. L'abbiamo detto, sempre diversi gli argomenti, abbiamo un ampio raggio d'azione ed è sempre tempo di moda, sempre tempo di passerella, sempre tempo di miss, ma anche sempre tempo di lady. Quindi questa volta andiamo ad esplorare il mondo delle miss attraverso una Lady to Run. Una Lady to Run che non è solo questo, perché non frequenta solo le passerelle di Venere d'Europa, ma davvero ogni tipo di passerella, sempre dinamica, sempre attenta, sempre con il trolley pronto, perché attraversa l'Italia in lungo e in largo quando è che c'è da sfilare. Tanta esperienza, lei in realtà è dedita all'insegnamento per tutti, anche per coloro che ormai definiamo come speciali, coloro che devono essere considerati inclusi e che hanno in effetti delle disabilità. Però parleremo un po' di tantissime cose, ma partiamo dal mondo patinato, quello bello, che però non dimentica quindi dei contenuti dentro il cassetto. C'è pronto anche un corto da preparare, cercheremo di con il poco tempo che abbiamo a disposizione esplorare un po' tutte quante le facce della stessa medaglia, una medaglia davvero di spessore poliedrica e sicuramente non piatta. E allora dovrebbe essere in linea, perché siamo riusciti a raggiungerla, Concetta Caiazzo. Pronto?
1: Ciao, ciao a tutti, sono Concetta Caiazzo. Ciao.
0: Concetta, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Intanto io inizio con una frase molto che mi ha a cuore. Direi che la bellezza non ha una data di scadenza e il tempo non è un nemico da combattere, quindi è un alleato da sempre celebrare ogni giorno. Quindi per me la vita è un dono prezioso, anche il respiro è tantissimo, esserci ogni giorno è veramente una cosa da ringraziare in ogni momento. Detto questo, sì, è vero tutto quello che hai detto. Io ho partecipato a diversi concorsi, e ho conquistato titoli di numerose fasce. Ho partecipato a Taranto come Miss Poseidon sulla TV nazionale di Boom Channel, Miss Grand International Puglia, tantissimi concorsi. E quindi vorrei dire che al di là di tutto la moda per me rappresenta quella che è un potente strumento per esprimere quella che è la propria personalità e quindi la propria libertà e l'opportunità proprio di cambiare stile in ogni momento della nostra vita. Quindi la moda, diciamo, passa, ma lo stile rimane sempre. Come si suol dire, il fascino e il valore di una donna non svaniscono dopo i 30 anni, giusto?
0: Giustissimo, guarda, su questo andiamo veramente molto d'accordo, perché tu sai che Venere d'Europa ha proprio questo concetto, ha ben presto aggiunto Lady to Run. Chi è to Run? È la dea Venere per la mitologia etrusca, e la dea to Run aveva un amore smisurato, smodato verso i cigni neri che rappresentavano no, i suoi animali preferiti, e quindi ecco perché noi le lady che sono a sfilare con noi le chiamiamo proprio così, dei cigni neri, the black swan, no? Ma cosa e poi tra l'altro abbiamo come slogan, come tu sai benissimo, il fatto che tu sai che Venere è sì il nome della dea, ma è anche il nome del pianeta, quindi noi diciamo che ogni anno che passa, cioè quindi che cos'è? Un giro intorno al sole, quindi ogni giro intorno al sole si ha un raggio

0: aggiungere, da aggiungere
1: bellezza in ogni donna, in ogni persona.
0: Quindi
1: infatti
0: abbiamo
1: scusa, che voglio dire proprio alle ragazze, diciamo, dobbiamo, siate libere, audaci, e ricordate sempre che, come hai detto tu, il valore aumenta ogni anno che passa, e quindi dobbiamo sempre essere forti della nostra consapevolezza, e il meglio deve sempre arrivare.
0: Allora, allora Concetta, bellissime parole, noi siamo due gran chiacchieroni della regia, vi fanno sempre

0: sentito, l'abbiamo anche un po' tagliato perché abbiamo tanto da parlare e in interrogatorio, sotto torchio, ovviamente si fa per dire, Concetta Caiazzo in questo numero di Algo Day in onda su oltre 80 emittenti radiofoniche. Tra l'altro disponibile anche su 7va.tv la versione video, no? Il video podcast che tradizionalmente andiamo a rilasciare per quanto concerne appunto le puntate di Algo Day. Naturalmente cosa possiamo dire? Abbiamo detto in anteprima, proprio sull'apertura, che Concetta sta preparando un corto. Senza tanti giri di parole, Concetta è una che va al sodo, una vita non facile, ha dovuto fare un po' tutto da sé, vuole raccontarlo in un corto, ma soprattutto per dar voce a chi tanta voce non ha, quindi lei è sempre presente, esatto, sui social, e dalla redazione mi hanno segnalato di questa bella iniziativa che ha però bisogno di sostentamento, quindi sei sempre un po' in giro, stai prendendo dei contatti importanti, ma altri ne servono ancora.
1: Grazie, grazie, sì, è vero, perché come hai detto te, io sono insegnante nella scuola e sono anche insegnante dei bambini diversamente abili, che sono la mia vita, la gioia, che veramente è un dono grandissimo. E quindi io ho scritto due corti, e questi corti nascono dal desiderio profondo di sensibilizzare quella che è l'opinione pubblica su due gravi emergenze della società, quella che è il disagio sociale e la violenza contro le donne. Il primo è un cortometraggio che racconta la realtà di oggi e quindi dà voce alle difficoltà, alle fragilità e alle speranze dei giovani. Spesso sono costretti proprio a stare nella loro solitudine, incertezza, mancanza proprio di punti di riferimento, che è importante oggi. Mentre il secondo affronta il dramma della violenza sulle donne, che è un messaggio molto forte e diretto, quindi per richiamare proprio tutti al rispetto e alla dignità e quella che è la responsabilità, perché è un tema che tocca profondamente tutti i giorni, quello che si sente, la coscienza di ciascuno di noi. E quindi dobbiamo ovviamente sempre ricordare che dietro ad ogni persona c'è sempre una vita spezzata, un dolore che poi ognuno non deve, cioè deve essere molto attenta, ma soprattutto nel dialogo, perché io direi che oggi si dialoga, diciamo, poco e si guarda negli occhi, direi per niente, perché con i social lo sai come si va. Allora proprio questo, di far capire ai ragazzi, soprattutto ai giovani, l'importanza della vita, che è un dono prezioso e si deve rispettare tutti i giorni. Questo è un messaggio veramente molto forte. Io tutti i giorni con i ragazzi, con i bambini, quindi c'è realtà diversa e quindi che mi sta molto al cuore. Quindi se non siamo noi a dare un aiuto, dobbiamo essere come punti di riferimento, al di là poi che ci può essere la sfilata e il divertimento, però uno non deve prendere, non deve perdere, diciamo, quei punti e quei valori di riferimento importanti nella società.
0: E beh, ancora un grazie a Concetta Caiazzo, che come sentite ha davvero una fortissima determinazione, sa che cosa fare. Anche dei momenti belli riesce a far trasparire le cose importanti, e questa è una cosa molto bella e ricca di profondità. Dalla regia mi dicono che è tempo di un altro disco.
1: Sì, volevo salutare a tutti, ma soprattutto ricordiamoci una cosa, sempre con il sorriso, ed ogni cosa c'è sempre una soluzione. Un bacio a te, grazie.
0: Ok Concetta, grazie e alla prossima, perché tornerai molto presto in un altro numero di Algo Day, anche nel corso delle nostre trasmissioni. Concetta Caiazzo, cercatela su tutti quanti i canali social e naturalmente sulle nostre pagine ufficiali.
1: Grazie, grazie a tutti.
0: E allora, salutata Concetta Caiazzo, parte il disco e poi naturalmente l'appuntamento alle nostre solite trasmissioni, che non perdono mai, non si fermano mai. Vi ringraziamo per essere

Buonasera dalla redazione. La definizione della legge di bilancio 2027 entra nella fase decisiva, ma l'assenza di margini di bilancio costringe il governo a selezionare gli interventi da finanziare dopo il via libera all'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per le spese legate a energia e difesa, con uno scostamento di bilancio di 28 miliardi di euro tra il 27 e il 28. L'esecutivo ha lavoro per individuare le proprietà della prossima manovra. Il quadro resta legato anche a un confronto con Bruxelles, dal quale dipenderà la possibilità di ampliare alcune agevolazioni fiscali. Il taglio dell'IRPEF al ceto medio potrebbe essere in bilico. E intanto l'Aula della Camera ha approvato a maggioranza assoluta la risoluzione che autorizzava lo scostamento di bilancio, approvata pure con 216 sì e 116 no. La risoluzione di maggioranza del documento programmatico di finanza pubblica, convocato per le 19 a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri. La cronaca: sarebbero tre gli individui su cui si concentrano le attenzioni degli inquirenti chiamati a fare chiarezza sul duplice omicidio di Pietra Catella. Anche in questa ottica diventano fondamentali le quattro perquisizioni sui PC di altrettanti istituti scolastici in cui nuovi possibili protagonisti del giallo lavorano: Monia, amica di Gianni Di Vita, Michele, marito di quest'ultima, e una stretta parente di Gianni, probabilmente una cugina. 11 persone risultano disperse dopo che oggi due navi mercantili sono state colpite a largo delle coste bulgare nell'ultimo di una serie di episodi nel Mar Nero che appaiono correlati alla guerra in Ucraina. Il calcio: il rosso immediato contro il Como costa una giornata di squalifica a Malen della Roma. Arriva anche un verdetto finale sullo scontro Spalletti-Pisacane. Andato in scena al termine di Cagliari-Juventus, i due tecnici saranno squalificati per una giornata. È tutto, alla prossima edizione. Bentrovati dalla redazione sportiva in primo piano. Il calcio: con le decisioni del giudice sportivo in Serie A, il rosso rimediato contro il Como costa una giornata di squalifica a Malen. L'attaccante giallorosso guarderà i propri compagni dalla tribuna domenica prossima all'Olimpico in Roma-Genoa. Il capocannoniere della Serie A non è l'unico squalificato di giornata: Elmas e Lucchesi, gli altri giocatori che non ci saranno in virtù dello stop imposto dal giudice sportivo. Un turno di stop anche per l'allenatore del Cagliari Pisacane e quello della Juventus Spalletti, dopo la lite a fine partite in Cagliari-Juventus. Per quel che concerne le varie cartelle mediche, ci sono nuovi stop ma anche qualche possibile rientro. Oltre a Malen, la Roma resta senza il portiere titolare. Il Milan perde Matteo Gabbia per almeno 3-4 mesi, lesione del muscolo flessore della coscia sinistra con parziale interessamento tendineo per il centrale rossonero. Paladino invece non avrà Orsolini per le prossime 3 settimane. L'esterno azzurro ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. L'Atalanta invece ha comunicato le condizioni di Scalvini, risentimento al flessore della coscia sinistra, verrà sottoposto ad accertamenti diagnostico strumentali per valutare l'entità dell'infortunio. L'esterno del Milan, Salamakers, è stato sottoposto oggi ad Amsterdam ad un intervento chirurgico alla caviglia destra. L'intervento è di pulizia artroscopica e stabilizzazione, eseguito da dei luminari seguiti dallo staff del Milan. Intervento perfettamente riuscito, fa sapere il club rossonero. Il rientro in campo del belga è previsto tra 5 o 6 mesi. Veniamo al calcio giocato. Stasera la Champions League in casa Napoli. Allegri pronto a rilanciare McTominay titolare con l'avanzamento di De Bruyne sulla tre quarti assieme a Giovane, che farà il suo esordio in Champions dopo essere stato inserito in lista nei giorni scorsi. Confermata per il Napoli la difesa 3, Milinkovic-Savic preferito tra i pali, a Meret a centrocampo. Gilmour dovrebbe vincere il ballottaggio con Lobotka. Calcio d'inizio di Villarreal Napoli alle 21, e alle 21 in campo anche Inter Bruges. Kivu nella difesa 3 punta su Akanji e Bastoni dopo il turno di riposo col Parma. A centrocampo tornano Barella e Zielinski, ai lati di Çalhanoğlu. In attacco Lautaro Martinez, di nuovo titolare al fianco di Thuram. Certezze tra i belgi: da centravanti il giovane Tresoldi e l'ex di partita Sommer tra i pali. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di tripimeteo.com.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, un approfondimento con le previsioni per la giornata di mercoledì, una metà settimana con l'anticiclone subtropicale protagonista sull'Italia. Al nord quindi generale stabilità con cielo sereno al più offuscato da nuvole alte di passaggio. Per quanto riguarda le

0: Regioni centrali, anche qui sole o al più qualche annuvolamento di passaggio. Per quanto riguarda invece il sud Italia, giornata relativamente tranquilla e soleggiata, ma con venti tesi di grecale, soprattutto sulla Puglia, venti forti e basso Adriatico e Mar Ionio, molto mossi o agitati. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Mix Mauro, Mix Pow Pow Power. 60 minuti non stop, anni 70, 80, 90. In console, The Time Traveler, DJ Mauro Guazzotti.

Buonasera dalla redazione. La definizione della legge di bilancio 2027 entra nella fase decisiva. Per finanziare le misure della manovra, il governo valuta la possibilità di coinvolgere banche, assicurazioni e società energetiche attraverso un accordo con le imprese. Il quadro resta legato anche al confronto con Bruxelles, dal quale dipenderà la possibilità di ampliare alcune agevolazioni fiscali. Papa Leone all'ospedale Gemelli di Roma, dove è in corso un'operazione per l'asportazione di un nodulo al polmone. Nel frattempo sono state annullate tutte le udienze. Fino a martedì 20 ottobre è scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera e sono stati rafforzati i controlli per tutelare tutte le reti dell'ospedale. Nuovo capitolo nel giallo di Pietracatella con la morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Elsi e Sara Di Vita. Partono oggi le ispezioni su tutti i dispositivi elettronici presenti in 4 scuole nella zona per verificare se qualcuno abbia utilizzato quei PC per fare ricerche sulla sostanza tossica. Dall'estero 11 persone risultano disperse dopo che oggi 2 navi mercantili sono state colpite a largo delle coste bulgare nell'ultimo di una serie di episodi nel Mar Nero che appaiono correlati alla guerra in Ucraina. Lo ha affermato il portavoce dell'amministrazione regionale del nord-est del paese. Il calcio: Inter e Napoli si ritrovano stasera in Champions League, il Brugge a San Siro per i nerazzurri, il Villarreal in Spagna per gli azzurri, Chivu nella difesa a 3 punta su Akanji e Bastoni, a centrocampo tornano Barella e Zielinski, in attacco Lautaro e Thuram. In casa Napoli, Allegri è pronto a rilanciare McTominay, titolare confermata la difesa a 3, tre pali, Milinkovic-Savic. Calcio d'inizio alle ore 21. È tutto, grazie per averci seguito.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Controlli sulle strade. 3 denunce per alcol, 1 per 2 coltelli. Nella serata del 10 ottobre, i carabinieri della compagnia di Cortina d'Ampezzo hanno effettuato controlli stradali che hanno portato alla denuncia di 4 persone. 3 di esse sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza, mentre una quarta è stata segnalata alla prefettura per possesso di sostanze stupefacenti. 2 incidenti in poche ore. Trattore contro la galleria Maraga e auto ribaltata a Carazzai. Il 12 ottobre i vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti in 2 distinti incidenti stradali tra Belluno e San Gregorio, nelle Alpi. Il primo incidente ha coinvolto un trattore all'imbocco della galleria Maraga, mentre il secondo ha visto un'auto ribaltata a Carazzai, entrambi eventi che hanno richiesto un intervento tempestivo. Sicurezza sul lavoro. A Belluno 6 vittime nei primi 8 mesi del 2026. L'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega ha riportato un incremento preoccupante degli incidenti mortali sul lavoro nel bellunese, con 6 vittime registrate nei primi 8 mesi del 2026, rispetto a una sola vittima nello stesso periodo dell'anno precedente. Questo dato colloca la provincia al di sopra della media nazionale per quanto riguarda gli infortuni mortali. Premio San Martino 2026 al Circolo Ricreativo dei Vigili del Fuoco. Il Premio San Martino 2026 sarà conferito al Circolo Ricreativo dei Vigili del Fuoco di Belluno. La decisione è stata presa all'unanimità dalla conferenza dei capi gruppo del Consiglio Comunale, riconoscendo l'impegno dell'associazione in attività sociali, assistenziali e benefiche sul territorio da oltre 20 anni. Idroelettrico Calligaro. I 48 milioni destinati al bellunese ci sono già. La consigliera regionale di Fratelli d'Italia, Silvia Calligaro, ha dichiarato che i 48 milioni di euro derivanti dalla monetizzazione dell'energia prodotta dalle grandi derivazioni idroelettriche sono già stati destinati alla provincia di Belluno. Calligaro ha sottolineato la certezza riguardo alla destinazione di tali fondi, contribuendo al dibattito sulle risorse accumulate dalla regione. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

è quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Ma anche

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Meg Hagan, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
2: Eleanor!
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dalla redazione di 7va a Roma.
5: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
6: Bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Dopo il pausone

0: pausa lunga per le nazionali, non era mai successo se non per la situazione Covid, se non per la situazione mondiali in Qatar. Comunque, fatto sta, il campionato è ripreso e abbiamo naturalmente la formula classica, e quindi ringraziamo al solito le ragazze della redazione Fucsia di Almanacca che ci hanno sostituiti in questo periodo, perché Sportingo non si ferma mai, almeno per quanto riguarda la formula musicale, si va comunque avanti ogni lunedì. Abbiamo naturalmente l'immancabile Fabio Cantelmo della redazione di non solo calcio.news. Pronto?
1: Un malatrizzo Fabio Cantelmo, buongiorno. Ciao Francesco, ciao Cito. Sì, diciamo che qua il clima nel nord Italia è cambiato, quindi siamo passati dai 40 gradi al mattino a 13 e poi durante il giorno a 25, quindi c'è una, sembra un po' di essere nel deserto del Sahara qua, c'è una leggerissima escursione termica proprio, ma leggera, impercettibile.
0: Beh, lo ricordiamo, siamo collegati con Torino perché è lì che ha sede la redazione di non solo calcio.news. Abbiamo così spoilerato in qualche maniera che è cambiata la temperatura del tè dell'intervallo, esatto, e quindi avremo sicuramente un tè bollente per la povera gola.
1: Fammi subito una cosa. Non so te, a me è piaciuta tantissimo questa formula delle nazionali. Io l'ho trovato bello, corretto, perché comunque in questa maniera i tecnici hanno potuto lavorare bene con le proprie nazionali e i risultati si sono visti, tante cose, se tu ci per caso tutti gli altri sport funzionano così, cioè nella pallavolo, nel basket, nel rugby, in qualsiasi sport di squadra, quando ci sono degli impegni tipo gli europei, i mondiali, piuttosto che la World League, piuttosto che cavolo ne so, dillo tu, comunque sia, cioè, le squadre stanno un mese, le nazioni stanno un mese insieme e poi ripartono con o iniziano il campionato. Quindi ho trovato una formula molto interessante e secondo me da ripetere. Non so tu, non so, questa è la mia opinione personale.
0: Ma tu sai che io sono interessatissimo alle nazionali, mi piacciono più le nazionali che non i campionati.

0: quindi sono rimasto contentissimo. Per una volta faccio i complimenti all'UEFA a discapito della CONMEBOL, perché la federazione sudamericana non ha combinato una situazione interessante tutto sommato come la Nations League, che mette di fronte nazionali di pari livello, quindi abbiamo avuto delle belle partite, Italia-Francia, Francia-Italia, la Turchia, il Belgio, quello che ci pare. Invece se vai a vedere, la nazionale brasiliana ha giocato contro l'India, due volte contro l'Australia, delle cose, e adesso a novembre sarà ancora, per carità, tutto rispetto per le formazioni asiatiche, però avremo ancora Singapore, Filippine, un arcipelago di non so dove, cioè proprio è una cosa un po' esagerata per quanto riguarda le amichevoli, il solito discorso di tournée della Selecao che va in visita in quei posti dove è molto amata, quindi è un'operazione di marketing, di popolarità, di quello che vogliamo, ma che somiglia molto con il calcio. Invece situazione allenante per tutte le squadre dell'UEFA, financo per quelle meno forti che incontrano, esatto, quelle di pari livello, anziché rimediare delle carrettate di gol come succede magari nei gironi di qualificazione. La Nations League, che è stata poi bistrattata, mai presa sul serio, è una specie di conference, ragazzi, invece mi piace, invece mi piace, ed è una formula più che azzeccata da cui
1: sono
0: imparare.
1: D'accordo.
0: Però già che siamo nel segmento altri sport, parliamo del nostro velocissimo Kimi.
1: Beh ragazzi, allora, noiosissimo Gran Premio, possiamo, io faccio, voglio fare una petizione: aboliamo per piacere Singapore, aboliamo Madrid, dei Gran Premi che sono di una noia mortale, perché sono piste dove la gara si decide il sabato durante le qualifiche, non salvo rare eccezioni. Kimi che è arrivato a sorpresa sul gradino del basso del podio, terzo. Un Kimi Antonelli che il prossimo weekend ad Austin potrebbe venire coronato come nuovo campione del mondo di Formula 1. E udite ragazzi, l'ultima volta è stato Farina, l'ultimo italiano, nel 1953, quindi ormai direi che salvo cataclismi ma dovrebbe essere fatta, anche perché bisogna capire, e poi c'è poi il pasticcio della FIA, perché ancora non si è deciso se si giocherà oppure meno, no? Se si correrà oppure meno i prossimi in Arabia Saudita piuuttosto che ad Abu Dhabi. Ma vista comunque la situazione generale, mi chiedo come cavolo si faccia ancora a pensare di poter correre, no? in quei due paesi. Non so, è farsi correre per un paio di settimane, cioè con quale criterio puoi pensare di andare a far correre là i piloti, potevi già organizzare direttamente le tappe. Quindi Kimi Antonelli molto conservativo, come giusto che sia, attenzione. Quindi insomma, abbastanza bene la Ferrari, però mi fa un applauso a Max Verstappen, perché ragazzi, con una macchina nettamente più scarsa rispetto alle altre, dominato anche l'altra la scorsa settimana, stiamo parlando comunque veramente di un fuori classe, l'olandese volante, no? Un fuori classe straordinario, e Bocchini è tanto tanto rispettato da Max Verstappen, perché un altro che insomma tiene giù il piede senza paura, senza incertezza, quindi grande H12, possiamo dirlo.
0: Fatto l'escursus doveroso sulla Formula 1, adesso dobbiamo noi andare di corsa perché siamo allungati un po'. Breve pausa e poi sarà finalmente Serie A.

nazionali, ben voluta da Fabio Cantelmo e il sottoscritto, ben trovati in antenna in ritardo da Chico Catenacci. Non so se mi sono firmato in apertura, però insomma io ero un po' in apprensione perché le mie coccolatissime Cenerentole avrebbero potuto soffrire di questa pausa. In parte è successo al Frosinone, e in qualche maniera il

0: va bene, perché non si può sempre far ricorso alle alle sorti della dea bendata, della sfortuna e tutto quanto il resto, ma si parla di attaccanti forse con le polveri un po' bagnate. Fatto sta che il Cagliari in vantaggio stava davvero vincendo, portando a casa i tre punti, facendo vedere una classifica piuttosto inedita, poi invece ha dovuto dividere la posta con i bianconeri. Con la storia dei tre punti, il pareggio è quello che è, fatto sta che comunque la Juve è di nuovo in Europa, anche se in zona conference.
1: Sì, esatto, cioè, stiamo parlando di una posizione di classifica che direi no, solo fino a 10 anni fa, se dice, ma che dico 10 anni fa, solo fino a 5-6 anni fa sarebbe venuto giù il mondo, no, Chico? Quindi una Juve brutta, Francesco, una Juve brutta. Ha detto che il Cagliari è una squadra che si difende molto bene, stanno tutti quanti, una squadra molto fisica. Quest'anno giocare a Cagliari non è per nulla, contro il Cagliari non è per nulla facile, perché è una squadra molto molto molto fisica, sia in difesa che a centrocampo e anche in attacco, perché Mendy, devo dire la verità, è un giocatore che fa sportellate, difende bene il pallone, comunque è rapido, tecnicamente magari un po' macchinoso, no, se vogliamo dire tutta. Però rispetto ad esempio a Colomboani, strapagato 50 milioni di euro, sì, è vero che ha segnato ieri sera, ma si è mangiato altri 3 gol, per cui ha fatto sicuramente meglio l'attaccante del Cagliari. Detto ciò, tu sei la Juventus, a Cagliari devi andare e vince. Non ci sono stampi, non ci sono discussioni. Il rendimento della Juve è un rendimento, come possiamo dirlo, che va un po' a onde, no? Quindi fa delle partite incredibili, delle altre partite dove non fa un tiro in porta, delle altre partite dove si fa qualsiasi cosa. C'è stato un certo punto che quando hanno raggiunto l'1-1 mi sembrava rivedere un po' la partita contro il Sassuolo, no? Dove la Juve si voleva buttare tutto in avanti e poi hanno preso altri 2 gol. Ieri non li hanno presi perché c'è stato un Micario incredibile e un po' per l'imprecisione degli attaccanti, comunque fuori il gioco millimetrici, perché sennò la Juve ieri sera avrebbe rischiato nuovamente di perdere. Ora i punti di svantaggio dall'Inter e la Lazio sono 5, che dopo 6 giornate sono, se ci pensi, sono tanti, perché 5 punti, sai, il 12 di marzo erano pochi, ma dopo 6 giornate 5 punti sono già tantissimi. Questa è una squadra oggettivamente dei limiti quasi imbarazzanti.
0: Poi sì,
1: fammi dire un'altra cosa: non c'è un italiano in campo, tolto di Caglio, stiamo parlando della Juventus, squadra che la nazionale ha sempre avuto, ricordi il blocco Juve, no? Dalla nazionale degli anni 80 a quella dei mondiali, all'ultimo del 2006, il famoso blocco Juve, l'europeo c'era, cioè il blocco Juve, non c'è un italiano, tolto di Caglio, non c'è un italiano.
0: Vabbè, questo è un discorso lungo, sappiamo che l'allenatore portoghese del Milan addirittura fa le conferenze stampa in portoghese o in inglese, adesso non ricordo, sicuramente non in italiano. Diciamo che la simpatia, no, dei piloti della Ferrari viene misurata da come quanto parlino l'italiano, che è quasi una regola scritta o non scritta.
1: Però se poi sono come Schumacher che vincono, uno si fa sottopra, no?
0: Però Schumacher poi con simpatia imparò a parlare l'italiano e quindi fu un gesto molto apprezzato. Certo. Ma Amorim non ha nessuna esigenza, dal momento che magari se parlasse in italiano sul campo d'allenamento o dalla panchina nessuno capirebbe cosa sta dicendo, quindi anche questa cosa qua, ecco, l'unica cosa, io non è che ho in grande simpatia alla Juve, però non si può far ricadere

0: sulla Juve questa cosa qui, anzi l'Inter ultimamente ha qualche italiano in più, però insomma non è che può ricadere solo sulla Juve questa responsabilità. Il discorso degli stranieri è davvero lungo, a proposito che, e poi naturalmente con la conseguente sofferenza della nazionale, manco a dirlo, ma tutti vorrebbero lo stipendio del buon Lucio, così come viene definito dalla stampa, di Spalletti, ma sì. Non deve essere facile, no? Lo stress della panchina bianconera, infatti si è visto anche a fine partita. Ma secondo te quale panchina ha più tizzoni ardenti, quella del Napoli, quella della Juve o quella della nazionale?
1: Oh, allora, a livello di pressione,
0: sì.
1: nazionale tutta la vita. Allenare la nazionale italiana, ragazzi, sta parlando della nazionale 4 volte campione del mondo, cioè dopo la Selezione tua ci sono la nazionale italiana e la nazionale tedesca con 4 mondiali, ok? E quindi allenare la nazionale italiana, c'è una pressione mediatica, ma poi soprattutto in questo periodo, questo periodo è il trapezio, quindi sicuramente sono la nazionale italiana tutta la vita.
0: E beh, in effetti, con tutte queste assenze mondiali. Allora, un dischettino veloce e poi ancora più veloce il terzo intervento.

0: Velocemente due battute sul Milan, sempre con Fabio Cantelmo da Non Solo Calcio.news.
1: È un disco, ormai il Milan è un disco rotto. Io te l'ho detto da tanto tempo, se ti ricordi già dall'inizio del campionato ti dissi che per me gli allenatori, quelli esotici, no? Con i grandi nomi, tolto Mourinho e Leni Herrera e Lidl, ma stiamo parlando di tre allenatori, il resto è stato il nulla più assoluto, e Amorim è il nulla più assoluto. Mi dispiace dirlo, ragazzi, ma cioè, contro il Sassuolo Milan ha rischiato grossissimo. Questa è una squadra che sinceramente io faccio fatica, costruita male, gioca forse anche peggio, dei giocatori che non riesco a capire come possano pensare di giocare nel Milan, Chukwueze, Musa, ma è stupido, ma questi erano giocatori che fino ai 15 anni fa nel Milan forse avrebbero portato le borracce ai vari Pirlo, Gattuso, no, chi più ne ha più ne metta, Rasero,
0: Il fatto che però se l'allenatore non tanto ti piace ma commenti anche la rosa, mi sa che la colpa non è dell'allenatore ma forse anche della società e del relativo mercato.
1: E poi scusami, Gonzalo Ramos ti l'ho voluto a me. Cioè, non ci sto parlando. Gonzalo Ramos, strapagato insieme a Colomani, 50 milioni di euro. Cioè, voi pensate che il Paris Saint-Germain, no? Il tanto vituperato Paris Saint-Germain, quello che dicevano, c'è la IFI, vedi, spende, spande, sì. Il mercato del Paris Saint-Germain in uscita solo con tre giocatori, e parliamo di Barcola, Gonzalo Ramos e Colomani, ha incassato 200 e qualcosa e rotti milioni di euro, insieme a 230-240 milioni di euro con questi tre giocatori che sono, possiamo dire, tre bidoni. È un giocatore, Gonzalo Ramos, onestamente questo non vede la porta neanche un metro a porta vuota, cioè, ma come Colomani, ma questo ha sbagliato un gol a un metro che forse mia figlia già da 9 anni lo faceva. Questa è una squadra proprio sbagliata in tutto e per tutto. Anche qua non c'è un tolto gabbia, non c'è un italiano in campo, ragazzi, un italiano, ma siamo davvero sicuri? Cioè, avendo visto anche la nazionale, no, di Roberto Mancini, e faccio i complimenti per il coraggio che ha avuto nel lanciare finalmente dei giovani, ma io penso a Vergara, ma siamo sicuri che sto dicendo Moreira, Pulisic, Musa, Chukwueze, Estupiñán siano tanto più forti rispetto a Vergara? E Vergara nel Napoli non ha giocato non ha fatto una partita da titolare, una, Francesco, una. Allora la finiamo di riempirci di questi bidoni dall'estero, cioè gli Asciari, Hutchinson, ma che cazzo, ma scusami lo sforo, cioè, abbiamo dei giocatori italiani che sono interessanti, ma uno come Sebastiano Esposito, ma siamo sicuri che sia tanto più scarso rispetto a Gonzalo Ramos? Non credo, sai Francesco, non credo. Allora questa è una squadra che è stata costruita male ed è allenata anche peggio da un allenatore che è stato cacciato via dal Manchester United. Poi tra carità, Manchester United non ha fatto bene quasi nessuno, ma questo è un allenatore che onestamente io non capisco, e poi ancora meno per il calcio italiano. Ma questo, per carità, è un mio parere da giornalista, e quindi, ma il Milan non faccio fatica a capirlo, faccio fatica a capirlo,
0: ma in effetti vai
1: e rischia secondo me anche la Champions, il Milan, attenzione, il Milan rischia la Champions quest'anno,
0: eh sì, perché c'è un bellissimo affollamento lì, tra l'altro dalla regia mi fanno un segno delle forbici, ma sono quelle giganti da giardiniere, perché davvero stiamo andando lunghissimi, il discorso è lungo, perché poi appunto a soffrire c'è sempre la nazionale. Allora, a te caldissimo soprattutto per Fabio Cantelmo, per me diciamo ancora fortunatamente fresco, e poi dopo una pausa veloce sarà il secondo tempo di Sporting Go.
2: From 7va.fm/Alti Radio.
3: Dalla redazione di 7va a Roma.
2: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
0: Promessa mantenuta, pausa velocissima, eccoci scendere in campo per la seconda parte, il secondo tempo di Sporting Go, collegato con la redazione di 7va.fm, Fabio Cantelmo da nonsolocalcio.news. Continuiamo a snocciolare quello che è il panorama che la Serie A ci sta offrendo, il caso di parlare delle romane a sorpresa. Vabbè, la Roma aveva uno scontro al vertice, invece il Lazio, la Lazio ha ospitato il più modesto Monza, e quindi il calendario determina queste cose, ma nessuno si aspettava una Lazio capolista e addirittura nel derby anche davanti ai giallorossi.
1: Io onestamente mi cospargo il capo di cielo, caro Cito, perché io ero uno di quelli che è molto critico nei confronti della Lazio per Gattuso. C'è da dire che comunque sia, come sempre, il buon Lotito ha fatto un mercato fatto con il cervello e non con giusto per spendere, come fanno tante altre squadre, per prendere i giocatori tanto per prendere. E la Lazio giustamente adesso è di sopra, e c'è poco da fare, ragazzi. Possiamo dirlo anche meritatamente, perché comunque ricordiamoci che la Lazio non è che ha incontrato solamente squadre piccoline, quindi sai, fino adesso sta sorprendendo, forse è la squadra, è la grande sorpresa del campionato, credo che sia proprio la squadra di Gattuso. C'è da dire che ha preso dei giocatori che sono molto funzionali. Io ne vorrei citare uno che l'anno scorso ha fatto pochissimo minutaggio, che è Davide Frattesi. E Frattesi è un giocatore che sta facendo la differenza nella Lazio. Ricordiamoci, sono andati via dei giocatori importanti, cioè in difesa è andato via Kira, che Kira era una colonna portante, no? della Lazio. E quindi questa, insomma, è una squadra che è tosta, ha la mentalità aggressiva di Gennaro di Gattuso, e la prossima settimana occhio, perché c'è un interessantissimo Juventus-Lazio, e questa secondo me sarà una partita che potrà dire tanto sulle ambizioni della squadra di Gattuso e di Lotito. Per cui la Lazio potrebbe essere veramente una delle outsider per il quarto posto. Io non credo che la Lazio possa arrivare tra i primi tre, oggettivamente credo che Inter e Roma siano strafavorite, l'Inter proprio sia strafavorita per lo scudetto, però poi io credo che Roma e Como siano molto più interessate alla Lazio, e alla fine verranno fuori, bisogna vedere poi la scelta cosa succede. Ma occhio, perché la Lazio potrebbe arrivare al quarto posto, e quello dicevo prima del Milan e della Juve che rischiano, io mi riferivo proprio alla squadra di Gattuso.
0: Ormai non può essere considerato un caso, anche io, come del resto credo la gran parte degli ascoltatori, grande curiosità viene nutrita appunto per questo Juve-Lazio, uno scontro davvero

0: boccata d'ossigeno, inizia a carburare finalmente il Bologna, che era atteso decisamente qualche posizione più in su. Che cosa hai notato, Fabio?
1: Dunque, facciamo subito un piccolo spunto. Allora, il Bologna ha cambiato allenatore, è arrivato un allenatore comunque sia che sa giocare a calcio. Io ho visto anche la partita del Bologna contro il Toro, non mi è dispiaciuto. Detto che il Bologna è una rivoluzione, perché ha ceduto tanti dei suoi giocatori più forti e più importanti. Non era tempo a Paladino di poter lavorare bene, è andato a vincere a Lecce contro una squadra oggettivamente, Francesco, che quest'anno ho paura che è una delle più grandi candidate alla retrocessione, per cui sai, è chiaro che poi è tornato anche a Solini. Insomma, Bologna comunque ha una squadra tutto sommato discreta, non da primo posto, però cioè, non da piani alti, ma comunque da metà classifica. Si è fatto male Holm in nazionale, questa è stata una grave perdita, e al suo posto hanno preso un giocatore di esperienza come Matteo Darmian, che è uno che comunque il suo lo fa sempre, no? Per cui insomma bisogna dare tempo giustamente a Palladino di lavorare con il gruppo. Sono arrivati anche in estate dei giocatori interessanti. Io sono curioso di vedere Doppic che cosa potrà fare, se lo farà giocare titolare, quindi bisogna vedere, possono avere i piccoli. Sono veramente curioso. Il Bologna è in ripresa, diamo tempo a Palladino di poter lavorare.
0: La Fiorentina invece?
1: Beh, allora, tu sai cosa ho sempre pensato io sulla Fiorentina e sulla Viola. Questa è una squadra che va molto a corrente alternata, no? Ha dei grossi picchi e poi ha dei grossi cali. Detto che la Fiorentina è una squadra che è completamente modificata dalla rispetto all'anno scorso, completamente. Cioè, dei vecchi giocatori c'è rimasto quasi nessuno.

0: allenatori. E se l'ha cacciato dopo poche giornate è perché evidentemente deve essere successo qualcosa all'interno dello spogliatoio. Non lo so, a me la Fiorentina, allora, se tu li prendi sulla carta, secondo me è una sola squadra, perché c'ha un Dur, hai visto la nazionale del 21 cosa ha fatto un Dur, sì. C'ha Beto, un attaccante di esperienza, ma Santuono è un signor giocatore con Real Madrid, a Gionto, cioè, ha preso il Gé dal Torino, cioè, bene o male ha una discreta squadra. Il problema della Fiorentina secondo me è la difesa, perché la difesa è una difesa molto molto lenta, molto molto macchinosa. Penso a Pongracic, penso a Bregusian, ha fatto giocare Ranieri fuori ruolo, ha fatto giocare Ranieri fuori ruolo. Il problema della Fiorentina sta tutto lì, e poi c'è da tanto che fa poco filtro, quindi prende gol a caterve. Non lo so, a me la Fiorentina preoccupa, non è una squadra da Serie B, attenzione, però questa è una squadra che non è abituata a lottare, un po' come l'anno scorso, no? Se ti ricordi bene, questa non è una squadra che è abituata a lottare per la salvezza dei giocatori, e quindi rischia di nuovo di fare un campionato come l'anno scorso, dove ha fatto tanta tanta fatica, tanto.
1: Vabbè, gioie e dolori per il popolo dell'Arno. Una pausa musicale, poi conclusioni con i Nerazzurri.

0: l'ascolto musicale nel fuori onda, Fabio Cantelmo mi ha detto che non dobbiamo saltare i Partenopei di Max Allegri, e poi parleremo anche dei Nerazzurri velocissimamente, però questo è sicuro, perché il Napoli ha detto ci siamo anche noi, quindi sta cercando di recuperare. Certo che se non fosse per la Lazio che riesce ad aggrapparsi al missile Inter, l'Inter dimostra davvero di essere carrozzatissima e di andare a sprombattuto davvero.
1: Sì, allora, una partita che questa è insidiosissima, del Napoli contro il Frosinone. Frosinone è una squadra che gioca bene. Facciamo i complimenti a mister Albini, perché ha veramente coraggio nel far giocare la propria squadra un calcio molto offensivo, molto offensivo, soprattutto con dei giocatori sulle fasce rapidissimi e velocissimi, al contrario della squadra di Max Allegri. Io l'ho detto anche venerdì, tante cose, venerdì abbiamo iniziato una nuova trasmissione sul nostro canale YouTube dedicata proprio al Napoli, che si chiama Dietro la Curva B, e lo conduce la nostra Lucia Nianna, quindi per i tifosi del Napoli, se ti fa piacere può andare a vedere sul canale YouTube Non Solo Calcio, tutti venerdì. Il Napoli, come tutti le squadre di Max Allegri, sono squadre che tendono, il Napoli gioca 10-20 metri indietro rispetto all'anno scorso. Ora, con le squadre che si scoprono, Baianossi, infatti il Napoli ha fatto 3 gol all'Alzo Rinore. Con le squadre che invece tendono a chiudersi, il Napoli non costruisce il gioco e fa fatica. Quindi la partita contro il Frosinone si può riassumere così. Ora ci saranno degli impegni per il Napoli, secondo me più per assurdo, più difficili, perché va a giocare contro il Monza. Il Monza è una squadra che non si scopre. Ci sarà poi la partita con la Roma, e allora lì il Napoli secondo me potrebbe avere anche buone chance di vittoria. Insomma, e poi avrà Torino e Lazio, se non ricordo male. Quindi insomma, delle partite molto molto impegnative. Detto che la squadra di Max Allegri continua a non convincermi, è fuori dall'Europa, e secondo me ho paura che quest'anno rimarrà fuori da tutto.
0: Eh beh, insomma, ancora esami per i Partenopei, per gli azzurri di Max Allegri. Invece dei nerazzurri cosa diciamo?
1: Beh, questa è la squadra più forte in assoluto, e se non è anche di gran lunga. Una vittoria contro il Parma, un 3-0 secco che lascia ben poco da dire. È rientrato anche Çalhanoğlu, e secondo me questa è una novità, è una notizia molto importante per la squadra di Christian Kiwu. Trovami il punto debole dell'Inter, trovamelo, ti prego. Forse neanche il portiere è il punto debole. È una squadra questa che ha ricambio ovunque, quindi sia per la Champions che per la

0: per il campionato, con Lautaro in panchina. So che è stato comunque Marcus Thuram più esposito. Dopodiché ricordiamoci che c'è anche un po' lì in panchina, no? C'è oltre Lautaro Martinez. Io credo che sia più esposito che Thuram sarebbero titolari ovunque. Quindi insomma credo che ci sia poco da dire su una squadra che è oggettivamente devastante, e io credo che ho paura che potrebbe vincere il campionato con 10 punti di vantaggio.
1: Io dico fortuna che c'è poco da dire, perché se no andiamo noi in tribuna, manco in panchina. Esatto. Fabio, ti ringrazio tantissimo questa sera, non solo calcio.news in diretta YouTube, per raggiungere il canale, naturalmente tutti quanti social, ma appunto non solo calcio.news, il link che davvero vi farà piacere seguire. Grazie Fabio.
0: No, grazie veramente a te, a tutti gli ascoltatori. Chico, ci vediamo lunedì.
1: Perfetto, allora la linea torna velocemente ad ogni emittente collegata con la redazione di setteva.fm per il resto di un palinsesto ghiottissimo. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio.

Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per darvi un appuntamento fisso. Vi aspetto infatti tutti venerdì sera in diretta dalle 21 alle 22 con Let the Music Play, 60 minuti che dedicheremo ai grandi ritmi che hanno contrassegnato gli ultimi 30 anni del Novecento. Tutto qui su Radio Meano.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

avete detto, le cose vanno male. Devi venirci incontro, devi fare la tua parte. E tante altre cose che non...

tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercherà

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Emozione notte. Emozione notte.
3: This is a dangerous group, the groups that we're dealing with now.

0: Nel silenzio della notte, le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.